0: ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

con la coda, ma è tu che non pensarti e dirsi che va tutto bene, farlo ora, che profumo di te ancora, per chiuderti da sola nel passato, che forse eri perfetta, ma tanto era il momento sbagliato, e dirsi che ora il fuoco che bruciate

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

39-year-old unidentified man went berserk last night over

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
1: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.

Yeah.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano.

wisdom, it whispers no, this will be the last.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Bolito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica, zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

trebuie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Lass deine Hände zu machen.

0: ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Quindi aspetta, 15, 16, qual è quella di oggi?
2: Oggi è la 19.
1: Minchia, l'ultima è...
3: Rewind. Ogni canzone ha una storia.
2: Bene, bene, bentornati. Ciao Ale.
1: Ciao Fra, ciao Ed.
2: Ciao Ed.
1: Miau. Miau. Questo miau è molto triste perché, sì, come abbiamo già spoilerato nell'intro, è l'ultimissima puntata,
2: sì,
1: di Rewind.
2: È l'ultima puntata del nostro programma per Onde Quadre. Sì.
1: Ricordiamo che Rewind è un programma musicale.
2: Sì, che parla di aneddoti, ma oggi, diciamo, parliamo un po' di noi.
1: Facciamo... Sì, aneddoti su di noi magari,
2: sì, sì,
1: o
2: una
1: aneddoti
2: puntata...
1: random.
2: Sarà, diciamo, una collezione di canzoni,
1: sì,
2: nostre,
1: sì,
2: curiosità,
1: sì, sì. Parleremo un po' così, del più e del meno. Come, sì, come, sì, come ti è sembrata questa avventura incredibile?
2: Questa avventura nella radio, ma a me è piaciuta molto,
1: sì,
2: mi è stata molto interessante. E in alcuni punti impegnativa, magari.
1: Sì, ci sta.
2: Quando dovevamo trovarci tutti e tre durante
1: era
2: la sessione,
1: casino.
2: Era un casino.
1: È stato un
2: però
1: casino.
2: Però mi,
1: sì,
2: è piaciuta, è stata una bella esperienza. Te invece come,
1: sì,
2: ti,
1: sì,
2: sei trovata?
1: Ma allora, mi ha aiutato tantissimo. Poi io, vabbè, balbetto un po', ci sta.
2: No.
1: Però è stato molto molto divertente, è stato super, insomma, d'aiuto per quanto riguarda anche l'esposizione, quindi sarò pronta,
2: sì,
1: per eventuali orali adesso.
2: Giusto.
1: Si scherzo, vabbè. Però sì, insomma, è stato particolare, un'esperienza che non mi sarei mai aspettata di fare qua, di sicuro al Politecnico, però insomma, grazie Politecnico.
2: Vedi, il Politecnico,
1: sì,
2: fa anche cose buone.
1: Fa anche cose buone, devo dire, non male.
2: Mentre Ed, come...
1: Edoardo.
2: Signor Edoardo Blanco. Oh. Come ti sei trovato te in questa veste di regista?
4: No, un inferno.
2: Un inferno.
4: Mai più.
1: Questo è il problema di avere troppi talenti e poi sei troppo ricercato.
4: Un talento molto segreto ed è meglio che rimanga molto segreto.
1: Sì.
4: Assolutamente.
1: Sì,
2: non ve lo diciamo, ascoltatori.
1: No.
2: Vi do un consiglio. Pipistrelli, caverna, macchine.
4: No,
2: Edoardo,
4: ma non dirlo,
2: è quella persona lì.
4: Si capisce. No, comunque scherzi a parte, è stata una pacchia, cioè.
1: Molto bello.
4: Si pensa proprio arrivare, cloccare in alle 8:30 invece di, insomma, rologarti i textbooks, sei qui a fare il tuo type beat, cioè incredibile.
1: È vero, infatti secondo me troppo presto.
4: Sì, i migliori sono sempre i primi ad andarsene.
1: No, dico troppo presto, queste puntate erano troppo presto, secondo me, prima di carburare serviva un po' di tempo, la colazioncina, eccetera, però sì, avrò tanti ricordi nel cuore, in Germania. Ricorderò le colazioncine qua davanti con tanta nostalgia.
2: Da Archi.
1: Sì, molto bello. Archi, shout out. E anche Exco, shout out.
2: Tutti shout
1: bar out.
4: Mixto,
1: shout out.
4: Vittoria, che non è più Vittoria.
1: Non è più Vittoria.
4: Rita adesso.
1: Rita.
4: Caffè Serenissima.
1: Serenissima. Sì,
2: qual è il caffè Serenissima?
1: È l'ex Denise.
2: Il
1: bar Denise. Adesso Serenissima.
2: Sono un po' perso nei nomi.
1: Che
2: io.
1: Poi chissà perché hanno cambiato tutti questi nomi. Cioè,
2: era bello, sì, che avessero ognuno il nome di,
1: appunto,
2: una persona.
1: Comunque io voglio, ci tengo a portare, ovviamente, ricordiamo che siamo in una radio,

0: siamo sì. un programma musicale, parliamo di musica.
1: Sì.
0: E quindi come prima canzone vi farei ascoltare una canzone che a me piace tanto, tantissimo, degli Idols. E in particolare, dato che non posso portare sempre Radiohead, allora ho fatto: che cosa posso portare piuttosto? Cioè, sempre Radiohead. Quando sono andata al concerto a novembre, sono entrata in un negozio di musica molto random e ho ascoltato, così, mentre giravo, questa canzone. E da allora, cioè, l'ho shazammata, l'ho ascoltata, cioè, è da novembre che l'ascolto in ripetizione. Ed è proprio Roy degli Idols. If I pose in a thread, if I pull on the thread, will you try? If I open the tail with my best stare, will you buy? If I smash down the walls, if I ignore your calls, will you believe?

0: belli questi idols, ma sono sì. australiani?
1: Non sì. No, sono britannici, anzi sono di Bristol. Infatti senti, baby, I'm a smart man. Però sì, insomma, post-punk, quindi sì. vabbè, molto, molto particolari. Anche i video che fanno, molto particolari. Infatti, tipo un video, cioè non di questa canzone, ma di un'altra canzone l'avrei proprio messa nella prima puntata, che, cioè non nella prima, in una delle prime che abbiamo fatto, quella dei video, delle video
0: clip, no? Dei video, sì.
1: Sì, no, quella è veramente... Perché
0: come
1: c'è tipo una mucca.
0: È
1: perché c'è tipo questo supermercato, gente random all'interno, una mucca. Cioè, non lo so, random,
0: bellissimo.
1: Ci sta, boh, ci sta. Però sì.
0: Bello.
1: Facciamo un piccolo...
0: Sì. Ma la puntata dei video ti è piaciuta?
1: Carina.
0: Pensando alle puntate che abbiamo fatto.
1: Eh sì, carina. Qual è stata la tua prefe? Madonna, difficilissima questa domanda.
0: Credo quella dei film mi è piaciuta molto.
1: Perché tra l'altro avremmo dovuto fare una film 2.0,
0: sì,
1: però vabbè,
0: abbastanza
1: puntata.
2: Non molto divertente quella dei film anche a livello di regia.
0: Sì,
1: no?
2: Divertentissima,
1: ah, sì?
2: Divertentissima, cioè almeno se, cioè, per me è stato uno dei momenti più alti del nostro lavoro quando
1: sì.
2: mi hai fatto quel morphing su cos'era All Star,
1: Smash sì,
2: Mouth,
1: sì.
2: No?
1: Somebody,
2: cioè,
1: bello.
0: È stata molto bella,
2: divertente.
1: Highlights sì. del programma Rewinds. No, però in realtà secondo me
0: sì, altre puntate che sono piaciute a te o a Ed pure.
1: Possibilmente.
0: Oggi puoi intervenire senza essere chiamato.
2: Ho il diritto.
1: Oggi ti diamo il diritto.
0: Oggi hai la possibilità.
1: Esatto.
2: Oddio, cioè di puntate, allora forse quella anche sui Daft Punk, me la ricordo, cioè
1: bella.
2: Con molto affetto, ma vabbè, anche perché
1: anche ad Alessio è piaciuto. Shout out
2: Alessio.
1: Ciao.
2: Che per chi non lo conosce.
1: Esatto, il nostro
2: è
1: capo.
2: L'uomo che vive nelle pareti, qua di Onde Quadre.
1: E la faccia di Onde Quadre.
2: Esatto.
1: E la voce di Onde Quadre.
0: Il braccio armato di Onde Quadre.
1: Shout out.
2: Proprio
1: lui.
2: Quello che non ti aspetti.
1: E non ti aspetti proprio Alessio dietro.
2: Esatto, che poi magari questa voce è fatta con lei, non lo sappiamo nemmeno.
1: Sì,
2: ma
1: chissà, glielo chiederemo. Alessio. Ciao Alessio.
0: Sì,
2: però
0: invece,
2: te Ale cioè. Invece, perché poi io avrei da dire anni su ste puntate. Beh. Però invece il tuo cuoricino, dove lo metti?
1: Quando abbiamo parlato di Gianni Morandi.
2: Madonna,
0: quella sulla leggenda metropolitana.
1: Sì, leggenda metropolitana.
0: Quando ci ha chiamato Gianni Morandi.
1: Tra l'altro si è ancora, cioè nel senso non è finita lì la storia, perché sì. poi sono arrivate sono arrivate un sacco di email nella mia posta
2: sulla PEC.
1: Sì, di Gianni Morandi molto arrabbiato, ma proprio arrabbiato, a un certo punto ci ha minacciato di procedere per vie legali, però insomma ho fatto quello che dovevo fare per il programma.
2: L'hai eliminato? Cosa
1: ho fatto quello che dovevo
0: fare. Sei andata in bagno.
1: Ho fatto quello che dovevo fare.
0: Vabbè,
1: quello che dovevo fare l'ho fatto, ok? Per il programma.
2: Cavoli,
1: punto.
2: Bene, giusto. Pagano abbastanza, ragazzi.
1: No, ragazzi. No. Comunque, sì, le puntate sono state troppo poche.
0: Sì,
1: avremmo potuto fare tante altre.
0: Infatti, abbiamo avuto anche idee che poi non abbiamo sviluppato. Forse per difficoltà, per mancanza di tempo.
2: Di fondi.
0: Di fondi, cioè essere pagato. No, per esempio, mi viene in mente una canzone che ascolteremo, Colpo di pistola di Brunori, Sass, che è una canzone che avevamo pensato per una eventuale puntata riguardante l'8 marzo, il 25 novembre.
1: Sì.
0: Però abbiamo deciso poi di non approfondirla perché era un argomento troppo pesante.
1: Sì, non volevamo dire cavolate. Cioè...
0: Sì, diciamo era molto facile. Noi abbiamo questo, diciamo...
1: Sì, chill. No.
0: Sì, siamo molto leggeri sugli argomenti, se poi andiamo in argomenti troppo pesanti. Però secondo me questa canzone, vabbè, non è l'ha inventata Brunori, però il fatto che sia una ballata... vista dal punto di vista di, diciamo, del mostro, è molto interessante e ne parla in maniera anche giusta, poi vabbè, magari sbaglio, però di argomenti molto pesanti, però adesso ascoltiamo,
1: tipo,
0: magari ne parliamo dopo.
1: Tipo Lolita.
0: Sì,
1: dal punto di vista del mostro,
0: sì,
1: vabbè.
0: Vabbè, ascoltiamola, magari dopo ne parliamo.

0: festa.
1: E questa era Colpo di pistola di Bruno Risas.
2: Molto bella, molto emozionante. Dici sì. Un po' di più su questa canzoncina.
1: No, ma la cosa che volevo dire è che non abbiamo avuto tempo, che naturalmente Brunori grandissimo, però non è stato il... non è stato l'unico a farla.
2: Non
1: ma
2: è
1: questa,
2: sua
1: questa, no, no, questa non canzone è sua. Però diciamo il fatto di mettere sotto un altro punto di vista, magari più crudo, più negativo,
2: sì,
1: una canzone
2: realistico,
1: sì, l'aveva fatto prima Nick Cave nell'album Murder... Oddio, come si chiama? Murder Ballads, appunto.
2: Com'è? Il bello della
1: Direz. Sono ballate, appunto,
2: sì,
1: che parlano, diciamo, provano a vedere più sfaccettature in vicende comunque molto difficili di cui bisogna parlare. Però noi appunto per questo abbiamo deciso di evitare, o se parlavamo
2: esatto,
1: di cose, per esempio, cioè avevamo parlato di una canzone che parlava di un suicidio.
2: Esatto, Jeremy, stavo pensando proprio a questo.
1: Noi
2: Jeremy
1: abbiamo deciso di fare,
2: dei...
1: diciamo,
2: non mi ricordo chi era,
1: un passo indietro. Noi dicevamo il contesto, mettevamo...
2: Esatto, cioè, abbiamo cercato di non...
1: Parlavamo della curiosità, del testo, sì, però non volevamo andare troppo nel... Perché poi rischiamo di dire cavolate.
2: Sì, più che altro troppo drama, e poi, cioè, nel senso, noi siamo,
1: sì,
2: troppo nel cazzeggio,
1: sì, sì, sì,
2: ecco.
1: Sì.
2: Evitiamo...
1: Sì, sì. Sì, vabbè. Siamo migliorati comunque.
2: Esatto.
1: Questo...
2: Che ti dice, appunto? Nel
3: io
2: senso,
3: stavo per chiedere,
2: dai,
3: una cosa a Francesco.
2: Vai,
3: detta, perché
2: vai,
3: comunque
2: vai.
3: Io ormai, cioè, noi collaboriamo da quanto è un semestre, quindi
2: sì,
3: insomma,
2: un secolo.
3: Il secolo decimonono. Sì. E comunque ho notato che tu sei davvero tanto, tanto legato a tutto quello che è il cantautorato italiano, cioè sia un pochino,
1: sì,
3: più,
1: sì,
3: indietro, abbastanza, che anche contemporaneo. Quindi mi sembra che sia proprio uno dei tuoi generi di riferimento. Volevo un attimo curioso di sapere come fosse successa questa cosa, quale fosse, se c'è una storia dietro questo.
1: Non,
2: carino,
3: più o meno.
1: Sai che non lo so, penso forse nasce dal fatto che mio padre mi faceva, mm-hmm, ascoltare in macchina le canzoni di Guccini,
3: ah, certo,
1: queste cose qua. E allora è diventato uno dei generi che ascolto. Però poi non solo per quello. Io alla fine alle superiori ho sempre ascoltato rap, come,
3: certo,
1: ho parlato nella puntata
3: Tibra, Dogo.
1: Sì,
2: esatto,
1: sì,
2: esatto,
1: puntata,
2: esatto,
1: del rap.
2: Sì, ci
1: però sì, poi dopo un po' ascoltando il rap adesso, comunque non dice è brutto, non vorrei usare parolacce, però dice veramente poco, cioè non dicono niente, e quindi vai a riscoprire testi che, diciamo, vanno un po' più sul profondo.
2: La necessità,
1: sì,
2: di tornare,
1: dicono
2: indietro,
1: qualcosa,
2: sì,
1: perché a me se mi parli di soldi e cocaina solo, cioè bello,
3: cioè,
1: ma che
3: quello
1: brutto,
3: forse
1: diciamo,
3: anche un po' il prezzo di per poter stare sulla vetta, cioè,
1: sì,
3: non,
1: sì, forse, sì,
3: non puoi più andare magari a trovare quella ricchezza di contenuto,
1: sì,
3: quella profondità che magari anche alcuni della scena potrebbero portare, ma non quei livelli alti probabilmente.
2: Sì, sì, è una questione di vantaggio, cioè non gli conviene, ecco, spesso.
1: Sì, conviene, e poi è molto più facile,
2: sì,
1: diciamo,
2: sì,
1: fare canzoni, visto che ne fanno milioni in un anno.
2: Sì, oppure spesso capita che magari gli esordi sono un po' così, un po' più tranquilli, con,
1: sì,
2: musica leggera, e poi dopo esce, che so, l'album particolare,
1: magari, sì,
2: e quando hai una, come dire, una fan base fissa, secondo me, poi esce cioè ciò che c'è dentro il cantante, non lo so, poi
1: sì,
2: in realtà.
1: No, no, sì, sì, vabbè, è giusto anche questo punto di vista. Però, vabbè, poi magari escono i rapper che escono adesso, non parlano alla mia generazione, ma alla generazione dopo, quella,
2: c'è,
1: che sta facendo il superiore ora. Quindi non,
2: vero,
1: ci sono io per,
3: sì,
1: giudicare cosa...
2: Vero, true.
3: Cocomelon,
1: sì,
3: iPad Kid.
2: Truth.
1: Sì, sì, chi sono per giudicare Rondo da Sosa, che veramente ogni volta che ascolto vorrei tirarmi un pugno in testa. Però...
2: un trapano nelle orecchie.
1: Sì.
2: Nelle orecchie.
1: Sì,
2: vabbè.
1: Sì, sì.
3: Che dires.
1: Niente, tu vuoi farci ascoltare una canzone
3: io? Ma
1: sì,
3: quando mai? Ma perché io?
2: Sei timidina.
3: Sono solamente la mano invisibile che muove il mercato. Come posso decidere,
1: sì,
3: io cosa sentite voi? Quando mai lo faccio?
2: Tu sei tipo gli Illuminati,
1: sì.
2: Tu sei,
3: esatto,
2: tipo...
3: sono un rettile.
2: Sei un rettile, oh no,
1: sì.
2: Oh no, vabbè.
1: Ti hanno portato gli alieni,
3: sì,
1: con un sacco di conoscenza musicale.
2: Esatto, come se non orchestrassi tutta la puntata tu, eh?
3: No, no, no, assolutamente. Allora, canzoni che io potrei portare, ce ne sarebbero davvero un'infinità. È stato molto difficile anche pensare di selezionare qualcosa, no, per un'eventuale puntata. È sempre una grande sfida, perché una volta che trovi il genere, trovi la roba, c'è davvero poi un infinito di cui si può parlare.
2: True.
3: Però sto giro mi sono dato un attimo un contegno e ho detto, sai cosa, possiamo un attimo tornare su tutto un genere che forse non è che lo tocchiamo spesso, che è comunque quello del rock, no? Perché alla fine, sentendo anche i nostri episodi, sono molto rock alla fin fine,
2: sì, è
3: di
2: vero,
3: quello almeno noi parliamo, almeno due su tre siamo molto calibrati su quello,
1: sì.
3: Però volevo portare gli Alice in Chains, che forse abbiamo visto davvero poco, forse non abbiamo mai visto, anche quando parlavamo di grunge, forse solamente
2: forse Nirvana, Nutshell abbiamo... forse Nutshell
3: di Nancy l'abbiamo menzionata. Nutshell,
2: ah ok, forse non l'abbiamo messa,
3: non l'abbiamo messa, abbiamo okay. parlato di Nirvana forse,
2: ok sì sì sì, sì, sì.
3: E in questo caso è Rooster, poi vi spiego dopo perché, però comunque ve la lascio.

0: Ma il cantante degli Alice in Chains è quello di Strappacapelli, vero?
1: È letteralmente è lui, no? Shout out a Strappacapelli.
0: Shout out. È lui, no?
1: Sì, assolutamente.
2: Tra l'altro
0: è una band
1: torinese.
0: Sì, una band torinese, ricordo.
1: Molto famosi per aver fatto un live con gli Absentee al Cap di C100.
0: Shout out.
1: I famosi Absentee che hanno ben 45 ascoltatori mensili, insomma.
2: Però gli Absentee sono venuti pure ospiti, non
1: a Sanremo.
2: Sanremo. No, no, però on the quadr da Track 01.
1: Da Track 01,
0: tante
1: sì,
0: volte.
1: L'anno scorso. L'anno scorso.
0: Ah, pensavo anche quest'anno.
2: Poi ce li avevi fatti pure sentire al Salone dell'Orientamento, forse.
1: Sì, al Salone dell'Orientamento.
0: Diga.
2: Sì, sì, sì. Diciamo che i tuoi molto generi bello. Sono molto...
1: molto vari, molto,
0: sì,
1: molto
0: è bellissimo.
1: Camaleontici.
0: Esatto.
2: Sì. Perché hai scelto la canzone?
1: Allora, questa in realtà per vari motivi volevo
2: anche
1: portare...
2: perché, se posso dire, un po' si discosta da altre che ci hai fatto ascoltare.
1: Ah, beh, sì, sì, ma infatti
2: si discosta da, sicuramente da Nino D'Angelo,
1: Nino D'Angelo, da Juno sì. Miles,
0: sì.
1: Da Battiato, da Björk, cioè
0: sì, tanti.
1: Un universo. La cosa molto figa di questa è quello portare, perché comunque tutto quello che il processo che mi ha portato poi a lavorare qui a radio è ovviamente quello che è stato il mio, la mia intesa con la musica, cioè proprio questo sì. fortissimo innamoramento che nasce da questo genere, non propriamente con gli Alice che sono arrivati dopo, ma già con gruppi come My Chemical Romance o simili, che sono quelli che poi mi hanno spinto, no, a cominciare a suonare, no? Quei primi CD che compravo di nascosto,
0: bellissimo,
1: no? Digiunando e saltando i pranzi per potermi permettere di nascondere in questa scatola da scarpe sotto al letto, quindi Red Hot Chili Peppers con Stadium Arcadium, Welcome to the Black Parade, hanno tutti questi fraseggi di chitarra che sono quasi orchestrali, specialmente sì. con poi gli MCR che proprio portano questo concetto di orchestralità e composizione su un livello simile a quello di Queen, che alla fine sono molto principalmente conosciuti e apprezzati anche per questa cosa qui.
2: Tu suoni la chitarra, giusto? Ricordami, tu suoni la chitarra.
1: Io suono chitarra, basso e sto studiando anche un pochino di synth per la musica elettronica,
0: top.
1: Eccetera. Però in realtà non suono nulla, cioè io traffico. Essenzialmente questa è la cosa. E sì. quindi comunque mi piace sempre ricordare un pochino Lane Staley, che vabbè adesso ci ha lasciato, buon uomo, ma anche sì. comunque quel genio di Jerry Cantrell, che è stato tra i principali compositori per gli Alice in Chains. Vabbè, Jerry è il chitarrista effettivamente,
0: sì,
1: la
0: sì,
1: buona
0: sì.
1: parte
2: dell'ultimo che hai nominato,
1: sue.
2: Che per chi non lo conoscesse, dici un attimo chi è questo.
1: Jerry? È il sì. chitarrista degli Alice in Chains.
2: No, no, quello prima.
1: Ah, Staley è il vocalist.
2: Staley è il
1: frontman, che appunto
0: lui di Strappacapelli. No,
1: non
0: è Strappacapelli.
1: Strappacapelli, non so i nomi, posso dire quelli di
0: Alice. Tra l'altro, molto off topic, Staley è nato a Kirkland.
1: No!
0: A Kirkland.
1: Charlie Kirkland.
0: Non andrei oltre, però questa è un'informazione ecco. molto importante.
1: Ma invece Alessia, anche tu vabbè, sei abbastanza musicista, cioè dico sì. abbastanza
0: vabbè,
1: perché
0: sì.
1: non vedo EP tuoi su Spotify, ma questo ovviamente no. non ti declassa come artista.
0: Assolutamente no.
2: Usa solo SoundCloud.
1: Tu cosa
0: io
1: suoni?
0: Sì.
1: Anche tu chitarra mi sembra, forse
0: allora,
1: anche
0: sì,
1: bass,
0: sì,
1: piano,
0: sì, sì.
1: mi ricordo un po'
0: Allora
1: di
0: io in realtà nasco da violinista, molto random.
1: Nasci violinista.
0: Nasco violinista.
2: Nasci violinista.
0: Però in realtà sì, ho una famiglia molto musicale, quindi ho sempre avuto molte, cioè la possibilità di accedere a tanti strumenti e questa cosa mi ha aiutato tantissimo, perché da piccola non mi annoiavo mai, cioè mettevo sì. la musica e cercavo di riprodurla e così molto random, quindi io con la maggior parte degli strumenti tranne il violino non so leggere gli spartiti, non so non ho idea neanche di che note siano probabilmente i tasti.
2: Ah, vai a...
0: vado ad orecchio.
2: Ad orecchio.
0: Infatti ne abbiamo parlato.
2: Nell'orecchio assoluto.
0: Esatto. Perché. Cioè l'orecchio assoluto non ce l'ho. Però ho l'orecchio relativo. Questa cosa cioè, mi ha permesso di scoprirlo proprio la radio. Probabilmente ho l'orecchio relativo. Però sì, insomma, mi mettevo lì, suonavo molto, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso voglio proporvi una canzone, poi magari vi dico dopo perché.
2: Sì.
0: Ed è proprio Cleopatra dei The Lumineers.

0: E questa era Cleopatra, del omonimo album, tra l'altro Cleopatra, vabbè, l'ho voluto dire perché giustamente è importante.
1: L'album che è uscito dopo l'esordio di col singolo Oh Hey, che aveva avuto un successo
0: super super, perché ho voluto mettere The Lumineers? Sì. Perché in realtà ho tantissimi ricordi legati a questa band. Cioè io non ascolto. C'è stato un periodo che ascoltavo questo genere country indie, che possiamo definirlo country indie praticamente, sì. The Lumineers, un po' così, un po' va on the road style.
2: Come si chiama? Tipo Stomp Club. Una roba simile, no?
0: Yola.
2: Tipo anche Edward Sharpe e Magnetic Zero.
0: Esattamente.
2: Roba lì. Come,
0: sì.
2: Stomp Club.
0: Alabama, Arkansas.
2: Esatto, il genere di quelli che fanno gli hamburger con le camicie a quadri, davanti di lattice e 20 euro di menù.
0: That's me. Troppo me. Ma in realtà sì, è legata anche a mia sorella, perché io quando facevamo viaggi assieme, quando vivevo in Inghilterra, l'ascoltavo sempre, quindi un nostro sogno è andare a vedere un loro concerto in Scozia. È molto bello, sì. Questo bello. Però il resto è storia. Che mi dici tu invece? Abbiamo parlato
1: concerto.
0: Di noi due.
1: Sì, io a parte, no, mi viene in mente che parlando di concerti, noi abbiamo sempre fatto la rubrica dove parlavamo dei concerti che arrivavano, perché comunque siamo tutti e tre persone che amano andare ai concerti.
0: Esatto, tutto. Non saremmo qua a Rewind possibilmente.
1: No. Sì, e io infatti mi viene in mente che l'ultimo concerto che ho visto è il concerto dei Tamango, che sono un collettivo musicale torinese. Composto da inizialmente da tre persone.
0: E infatti, perché pure... collettivo? È fighissimo questa cosa, interessante.
1: Era una band composta da tre persone, poi si sono man mano ampliate. Adesso arrivano a essere 40 persone sul palco. Infatti, il loro concerto, forse più che un concerto, è uno spettacolo.
0: Bellissimo.
1: Perché alternano. Innanzitutto c'è un sacco di gente che suona. Cioè, ci sono tipo tre chitarre, uno che suona la tromba, uno il contrabbasso. Adesso, mi sembra. Poi ci sono le persone che ballano, i cantanti.
0: Figata.
1: E cambiano vari generi durante
0: il concerto. Sì.
1: Durante il concerto, sì, c'è una parte che è quasi rap, dove, perché loro sono molto vicini all'ambiente della Scatasuna, quindi hanno anche un po', diciamo, di denuncia sociale.
0: Tanta
1: della situazione,
0: c'era.
1: Sì. E poi ci sono altre parti, diciamo, più cantate normali, altre parti più tecno.
0: Immagino le blindate attorno ai concerti.
1: Poi il loro concerto, la cosa anche bella è che lo fanno molto popolare.
0: Sì.
1: L'hanno fatto allo stadio della Colletta qui a Torino, cioè in un campo da calcio. Hanno organizzato, montato tutto loro. Facevano le pizze.
0: Bellissimo.
1: Come cibo, invece di esserci, non so, qualche brand particolare.
0: Sì, che ti fregano 2,50 per una bottiglia d'acqua.
1: Sì, lì diciamo i prezzi erano abbastanza popolari, anche il concerto, il prezzo era popolare, e pure il marketing era, diciamo, erano abiti utilizzati da loro, fatti. Infatti ci sono i video dei loro concerti su YouTube, se qualcuno vuole poi andarsi a fare una spulciata. Sono molto interessanti, insomma, molto forti. Infatti io poi volevo farvi ascoltare una canzone che sentiremo dopo, che si chiama Cani dei Tamango.
0: Figo.
1: Che sentiremo dopo. Invece voi, concerti, ultimi concerti che avete fatto interessanti,
0: no,
1: di
0: io
1: cui
0: non
1: volete parlare?
0: Soldi. Io non c'ho soldi.
1: Sì,
0: No, ma in realtà io sarei voluta troppo andare a vedere i Men I Trust, che tra l'altro non ho mai messo in radio, molto sad.
1: Sì.
0: Però insomma no. L'ultimo è Radiohead. Ha delle storie.
2: Allora, mio ultimo è stato Vanna Isaia.
0: Oddio, vero, eravamo assieme,
2: in
0: cavolo.
1: Questo weekend.
0: Vanna Isaia.
2: Sì, sagra del fritto misto di Langosco, devo
0: bellissima.
2: Dire. Bellissima. Pavia, sempre grande città di provincia.
0: Grande.
2: Vabbè, a parte la Vanna Isaia, cioè, ultimamente tutti i concerti che ho fatto sono proprio roba The Track 01, cioè gente di Torino. Abbiamo appunto Lei Rossa, sì, sentite due volte nel giro di qualche mese, gli Absentee, che credo di aver consumato letteralmente il palco, perché li ho sentiti cinque volte in tre mesi.
0: Madonna, fan number one, cioè...
2: Minchia, adesso, sì,
0: cioè, cavolo.
1: Com'è bello andare a sentire concerti. Doriche
2: Modlène, mi era capitato, sì, esatto, Mago del Gelato.
1: Oltre per i prezzi, appunto, che dicevi,
2: esatto,
1: che
2: non
1: costano...
2: c'è.
1: Tanto che in questi concerti magari il prezzo è
2: non,
1: appunto,
2: esiste.
1: Non esiste,
0: anche gratis per loro, infatti.
1: Oppure costano magari 10 euro, comunque poco rispetto a quelli
0: è
1: che parlano di Bruno,
2: esatto,
1: Mars.
0: Vabbè, 160 euro per non sentire niente,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: alla
1: sì.
0: fine.
1: Quindi c'è ancora possibilità,
2: sta, sì,
1: diciamo.
2: C'è ancora un domani.
1: C'è ancora domani.
0: Va
1: bene, abbiamo parlato abbastanza,
0: esatto.
1: Ascoltiamo, poi ricominceremo a parlare. Ma.

0: Figo, figo, molto bella, devo dire. Le canzoni parlate, molto, cioè c'è stata una parte veramente carina, molto indie.
1: Sì, quasi, sì, sì, no? Sono cioè, un po'. Infatti, diciamo, fuggono alle logiche di mercato. Sì. Sono, rimangono abbastanza indipendenti.
0: Sì, molto random. Cioè, sì. No, random. Vabbè, diciamo che questi suoni mi stanno davvero infastidendo.
1: Sì, perché qua stanno. No, perché cioè, stanno smontando tutto. C'è cioè, un cantiere. Sì, ci stanno, sì, sì. Adesso stanno portando via pure il microfono.
0: Oh no, no. Aspetta, magari il microfono no, dopo. Aspetta,
2: no, hanno detto che ci rilasciano ancora un attimo.
0: Perché, no, perché qua sì. C'era uno che stava prendendo il microfono. Vabbè, ma qui non si può lavorare, posso dire. Cioè, nel senso, queste non sono proprio condizioni per lavorare.
2: Vabbè, non c'è rischio.
0: Vabbè, sì. Perché questi rumori? Perché sì. Ci stanno smantellando tutto? Perché, ascoltatori, questa non è solo l'ultima puntata di Rewind, ma è proprio l'ultimissima.
1: Sì, l'ultima. Non è, solo, non è l'ultima puntata di questa stagione. Con noi speaker e regista, ma sarà per ora. Magari in futuro tornerà. Esatto. Il Cavaliere Oscuro ritorno.
0: Esatto, hanno vinto la battaglia però, e anche la guerra. Perché sì, ci hanno portato via tutto.
1: Per ora ci stanno chiudendo questo programma. Perché non ci saranno. Però magari ascoltandoci qualcuno dirà, gli verrà voglia di fare lo stesso programma.
0: Vero,
1: magari
0: vero.
1: Tra non il prossimo semestre, ma il semestre
0: esatto,
1: dopo.
0: Purtroppo il prossimo semestre non ci sarà spazio per Rewind, ma perché appunto, vabbè, problemi di personale, ecco, mettiamo così. Sì. Però anch'io, anche noi non ci saremo, magari sì. L'anno prossimo, chissà, rifaremo questa grandissima esperienza, perché sinceramente sì. Portare avanti questo progetto è veramente bello, veramente bello sì. Interessante.
1: Ed tu continui in un altro progetto. Programma,
2: io
1: vero?
2: Sì, vengo rerouted su high tech.
0: No way.
2: Che appunto necessita di manleve perché ogni semestre qua si cambia e quindi sì. Sarò in regia ad high tech.
0: Regia and
2: regia tendenzialmente. Saremo in due invece che in tre perché appunto è un progetto, ma io non voglio fare spoiler. Già fatti abbastanza.
0: Appunto, basta.
1: Però prossimo semestre andate a sentire high tech.
2: Esatto, esatto. Dove porteremo grandi novità al mondo della tecnologia, assolutamente sì. Non inventate.
0: Assolutamente
2: non
0: no.
2: Non saranno assolutamente cose che ci saremmo sognati la notte e avremmo detto c'è GPT di scrivere, sono tutte cose molto vere.
0: Assolutamente non abbiamo qualcosa che ho provato a creare 10 anni fa.
2: No,
0: camaretta.
2: No,
0: vabbè,
2: assolutamente
0: comunque.
2: Abbiamo già idea degli ospiti anche perché diciamo con un po' il mio passato in associazione
0: da ESA
2: siamo stati comunque già contattati da certi sì. Giovani inventori anche sì, relativamente giovani.
1: Facciamo un attimo per chi non lo sapesse, ed oltre a essere regista sì. Speaker mano di questo programma è anche e anche nel consiglio, se non sbaglio.
0: È stato.
1: Degli anziani di
2: AESA. Ho militato in associazione.
1: Hai militato in associazioni. Quali associazioni? Sì. Diamo un attimo spazio a queste realtà del Politecnico.
0: Non solo poli, ti stiamo fregando sì. Il lavoro.
2: Ma ci sono anche caraguglie, non solo poli, per conto appunto di AESA, che è questa associazione di studenti di aerospaziale, ma un po' aperta a tutti in realtà, infatti.
0: Esatto.
2: Sì. Anche tu Ale ne fai parte, se ricordo bene. Sì. Cioè io sì. Una faccia familiare la tua quando ci siamo trovati in studio,
0: vero,
2: comunque ce non eri
0: vero.
2: Proprio nuova.
1: È una grande associazione.
0: Sì, sì, ci sono stata anch'io, vabbè, i primi anni di triennale, io da meccanica.
2: Bei
0: comunque.
2: Tempi.
0: Bei tempi.
1: Sì, sì, quindi
0: ancora...
1: non solo aerospaziale, tutte esatto. Ingegnerie e sì. Più. Cioè si occupa dell'ambito aerospaziale.
2: Sì,
0: appassionati di spazio. Appassionato di spazio.
2: Ma non diamo tutto questo
0: esatto,
2: spazio a loro
0: .
2: Che comunque si prenderanno. Abbiamo già avuto interviste.
0: È vero. Prendiamo di musica.
2: Occhio alla testa.
0: Oh madonna. Vabbè, il pannello di nuovo. Prima a sì. Lui, poi a me. Cioè nel senso questo... non è normale. Ma
2: no,
0: dai.
1: Il trapano.
0: Ma vabbè, comunque non si può lavorare. Adesso
2: no,
0: vado a chiedere
2: una
0: attimo.
2: Roba un attimo, perché qua davvero, cioè, appena smettono col martello, magari possiamo riprendere.
0: Esatto.
2: Porca miseria. Buttiamo un attimo una canzone e torniamo subito, ragazzi.
0: Va bene, dai.
1: Dai.

0: E questa era Dream Brother di Jeff Buckley. Tra l'altro sì, non la conoscevo, dell'ultimo album, del suo unico album
1: Grace.
2: Un consiglio di Ed, come mai...
1: Jeff, allora, da quando l'ho scoperto Jeff credo che sia forse uno dei migliori esempi di cosa vuol dire per me musica. Cioè lui ha questo tipo di composizione molto rarefatto, molto dolce, molto onirico, con questa voce quasi angelica che accompagna la composizione. Cioè per me questa è poesia, questo è proprio amore, non so come spiegarlo. E specie Dream Brother è una canzone che ho sempre abbastanza scagato all'interno dell'album, perché c'erano altri pezzi che mi spingevano tanto, come Grace, Mojo Pin o Eternal Life. L'ho riscoperto grazie a un album live che ho preso suo ai Naviglia Milano, che si chiama Mystery White Boy, dove aggrega un po' di performance live, e lì proprio riesci a sentire, cioè ti tocca proprio l'anima.
0: Madonna, bellissimo.
1: Ed è davvero bello, secondo me meritava almeno un passaggio. Tra l'altro siamo un attimo riusciti a fermare il cantiere, sono
0: sì,
1: in pausa, pausa fumo.
2: Abbiamo detto ultimo intervento, lasciateci una
0: sì, perché... Sì, sì.
1: Okay. Sembra di essere di nuovo a casa.
0: Vabbè, dai, ultimo minuto di tranquillità, di quiete prima della tempesta.
1: Sì,
0: perché
1: esatto,
0: smantellano veramente, veramente tutto. Cioè, distruggono tutto. Ci stanno sfondando lo
2: vabbè. Cosa ci sarà poi al nostro posto?
1: Questo Madonna, è difficile a dirsi. Cioè, sicuramente un grande vuoto.
2: Una
1: lunghissima ombra, diceva Andrea Laszlo di Simone. proprio questo.
0: Sì, però. Abbiamo parlato di cosa siamo stati, cosa siamo, cosa saremmo potuti essere.
1: Cavoli. ma sapete una roba? Allora, nel nostro programma più o meno sempre c'era quel momento super stupido dei giochi, no?
0: Sì,
1: e tra l'altro adesso non mi ricordo più come sia il punteggio. Io proporrei anche di chi ha il punteggio più basso di sacrificarlo, insomma, a Satana per provare a far rivivere questo programma.
0: Credo di aver perso io.
1: Ok, allora dopo ci troviamo nel cortile delle I e verrai piantata sotto alle viti.
0: Sotto alle viti.
1: Esatto, poi berremo il vino che sarà prodotto, insomma, dalla
0: faremo così, lo prenderemo nell'ordine.
1: Oddio, non facciamo troppe cite che non abbiamo il copyright sulla Bibbia.
0: Vero, Vero.
1: Però una cosa molto figa, e poi smetto di parlare perché sennò davvero parlo troppo.
0: No,
1: però io ho questo sogno perversissimo, questa grande fantasia.
2: Allora, forse non parlo.
0: No.
1: non è kinky, giuro.
0: No, mozzora.
1: Ho una grandissima passione per quelle che sono le fake news.
0: Oh, sì.
1: Infatti ho anche lavorato in canali di fake news, di disinformazione. Comunque secondo me credo
0: di Lercio.
1: Esatto. Secondo me se sei analfabeta te lo meriti, cioè,
0: sì,
1: cioè anche di venire gabbato, perché devi essere responsabile anche su come ti informi. E comunque cioè, io vorrei troppo immaginarmi,
2: e comunque sono divertenti,
1: esatto, vorrei comunque immaginarmi che al posto nostro ci sia finalmente un canale di magari di notizie, ma molto tipo anche la Orson Welles quando faceva la guerra dei mondi, no, per la BBC Radio, che la gente chiamava terrorizzata pensando che davvero gli alieni avessero preso Plymouth, Birmingham. Io dico, ma perché Birmingham esiste ancora? Cioè davvero potevano prenderla, non l'hanno presa. Maledetti,
0: no.
1: Cioè, una cosa buona potevate fare, non l'avete fatta.
0: No.
1: Però vorrei chiudere la puntata con questo gioco, chiamiamolo. Proviamo a entrare in quello che potrebbe essere questo fake news network.
0: Oddio, sì.
2: Vai.
1: Proviamo, vediamo se riprendono.
0: È ufficialmente finita la Brat Summer, ad annunciarlo è Charlie XCX, dopo la cancellazione della sua attesa partecipazione alla Sagra del Cavolo di Montalto d'Ora. Il momento più basso della mia carriera dopo il duetto con Taylor Swift, ha dichiarato la cantante. Harry Styles guadagna oltre 862.000 sterline a settimana, una cifra che avrebbe spinto la popstar britannica a valutare un investimento importante, l'acquisto di una Panda 4x4. È una decisione che richiede prudenza, avrebbe dichiarato. Alta tensione diplomatica in Iraq, dove Povia non sarà più considerato ospite gradito dopo un grave incidente che avrebbe coinvolto un tagliaerba. Le autorità stanno ricostruendo l'accaduto, mentre continua il conteggio dei feriti.
1: Boh, direi che forse è meglio che si chiudiamo il programma.
2: Ci abbiamo provato,
1: forse non tutti i mali vengono per nuocere.
0: Va bene, ce lo meritiamo. Mannaggia, vabbè,
2: stanno
0: dai
2: entrando,
0: senti,
2: stanno entrando.
0: Dove ci possono ascoltare?
2: Speriamo che ci possano ascoltare e potranno ascoltare anche altri programmi su ondequadre.polito.it.
0: Quando? Aspetta, vero? Beh, Madonna, che casino.
2: Noi il sabato alle 14 e poi la replica alle 20. Però sì, tu sì. Gli altri programmi tutti i giorni a settimana, esatto. Alle 14 è sempre la replica alle 20.
0: Esatto, sempre... oppure ci seguite su Instagram, sì. Su polito_ondequadre.
2: Dove rimarranno aggiornati di tutte queste
0: sì.
2: cose.
0: Ragazzi,
2: se
0: è finita.
2: Ora una radio senza di noi.
0: È finita.
1: È finita.
0: Andiamo.
1: Vai. Andiamo in pace. Grazie Ale.
0: Grazie
1: Ciccio.
0: Grazie a tutti,
2: grazie
0: ragazzi.
2: Ale.
0: Vi voglio bene.
1: Ringraziamo anche Alessio dalle pareti.
0: Esatto, ciao Alessio.
1: Lucilla per il contributo.
0: Assolutamente.
1: Dire sì. Che possiamo.
0: Non è
1: non
0: un
1: so
0: addio.
1: Se avete altri, sì. Esatto, da ringraziare. Ci sarebbe una lista infinita.
0: Esatto, sì. Esatto.
1: Salutiamo
0: mia madre,
1: mio padre, sì, ragazzi, sì. Di trasmissioni.
0: Esatto. Sì.
1: Amici cari, e direi che con quest'ultima canzone noi vi diamo l'addio.

0: Ma quello è il mio computer, lo sto staccando.
1: Mattone.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

Per buttare giù il male, una corsa al mattino per rincorrere il sole, un bel salto nel vuoto perché amo volare, un tuffo freddo nel fiume perché sento bruciare, un'anima sola che non sa chi parlare, un foglio di carta che non so riempire, un sogno che abbassa.

che mi spoglio e mi scompongo. Sono pongo malleabile, alle mani mi hai legato i tuoi regali. Siamo cavi attorcigliati, la tensione ci ha bruciati. L'attenzione ti è mancata, sono stato in vari stati. Ho visto sole, spiagge.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: rondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino, eppure te.

0: www.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati, sono Giulio Berghella ed è arrivato il momento di aprire ancora una volta le porte di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo preparato una puntata che mi piace in modo particolare perché i nostri tre ospiti, pur arrivando da universi musicali molto differenti, sembrano porci tre domande. La prima riguarda noi stessi. Cosa rimane della persona che eravamo quando il tempo passa e la vita inevitabilmente ci cambia? La seconda riguarda il mondo che abitiamo. Siamo ancora capaci di rallentare e ricordarci che siamo parte della natura e non semplicemente suoi utilizzatori. E la terza riguarda addirittura il nostro modo di ascoltare la musica. Abbiamo ancora la pazienza di fermarci davanti a un'opera senza bisogno di conoscere il volto, la vita e l'immagine di chi l'ha creata. Tre domande, tre artisti, tre canzoni. Saranno con noi Salvo Anello con Vita e Passione, Izzine con Pianeta B e infine entreremo nell'universo volutamente misterioso di Apalis con Dai Ciliegi. Come sempre non ci limiteremo a presentare i brani, cercheremo di entrare nelle storie, nelle idee, nelle scelte artistiche che li hanno fatti nascere, perché a Suoni all'Alba una nuova uscita è sempre il punto di partenza, mai quello di arrivo. Suoni all'Alba, perché il futuro suona oggi. Suona oggi.
2: Tra memoria e parole, riscattandone il tempo che invecchia le persone, e la vita negli occhi cerca nuove occasioni per tentar di ingannare le rughe del dolore. Ed avresti bisogno

0: deve essere ottimistico. Beh, perché vale la pena di vivere? È un'ottima domanda. Ci sono certe cose per cui vale la pena di vivere. Per esempio, ok? Per me. Io direi.
1: Ed è arrivato il momento del nostro primo ospite. Lui è Salvo Anello. Il titolo della sua nuova canzone è composto da due parole enormi: vita e passione. Ma questa non è una celebrazione retorica della vita, è piuttosto uno sguardo allo specchio, quello che prima o poi capita a tutti noi, quando ci fermiamo e proviamo a confrontare la persona che siamo diventati con quella che ricordiamo di essere stati. Ci sono le occasioni perdute, le approvazioni che abbiamo cercato, le disillusioni, la paura qualche volta di non riconoscerci più. E poi c'è qualcosa che resiste. Una parte istintiva, ribelle, ancora capace di desiderare e soprattutto di meravigliarsi. Ed è proprio lì che Salvo Anello trova la sua vita e passione, non nel desiderio di tornare giovani, ma nella possibilità di diventare adulti senza perdere completamente quella scintilla che un tempo ci faceva pensare che tutto fosse ancora possibile. Musicalmente ritroviamo la tradizione della canzone d'autore italiana, attraversata però da sensibilità folk e sfumature jazz. Ed è proprio il primo passo verso un nuovo album. Allora, direi che abbiamo parecchie cose da raccontare, quindi do il benvenuto a Suoni all'Alba a Salvo Anello. Ciao Salvo e benvenuto.
2: Ciao, grazie.
1: Grazie a te. Partirei proprio dalla frase che accompagna la presentazione del brano: vita e passione, ciò che rimane quando il carnevale sembra essere finito. Ecco Salvo, che cos'è per te questo carnevale?
2: Allora, il carnevale possono essere molte cose diverse. Ovviamente nel testo il tema centrale a cui si riferisce, come ben detto tu già all'inizio, è quella fase di vita nel quale ovviamente si è meno adulti, si ha la possibilità di esplorare molti più universi, comunque si ha soprattutto la possibilità anche di contravvenire a determinate regole che spesso non fanno altro che andare a minacciare in qualche modo la libertà, soprattutto in questo caso di un artista o comunque di un creativo più in generale. Ma come ben detto tu sempre all'inizio, credo che questa condizione possa raccontare un po' l'esperienza di tutti, al di là dell'aspetto artistico in sé, in quanto tutti noi ci ritroviamo prima o poi a fare i conti con il passato, e quindi emergono vita e passione in questo senso. Ora casomai li approfondiamo meglio.
1: Certo, ecco, la canzone mette davanti allo specchio ciò che siamo stati e ciò che siamo poi alla fine diventati. Ecco Salvo, guardandoti oggi, riesci ancora a riconoscere il Salvo che magari aveva 20 anni?
2: Lo tengo dentro. Riconoscerlo è difficile perché sono cambiate molte cose, sia a livello ambientale che personale, però sicuramente la canzone invita proprio a questo. Cerco il più possibile di tenerlo dentro, di tenere dentro quella scintilla di meraviglia, di sana ribellione, e provare a non cedere agli elogi, appunto, come dice la canzone stessa, di chi ti apprezza solamente quando sei all'impasse, quando sei un punto fermo, in senso negativo in questo caso, che non si muove mai. Quindi sì, cerco il più possibile di tenere dentro l'immagine di ciò che ero, al di là di tutto quello che sono oggi.
1: Ecco, tu parli di disillusioni, di occasioni perdute e anche delle approvazioni poi conquistate. Crescendo noi impariamo davvero a essere noi stessi, oppure forse diventiamo solo molto bravi a essere ciò che gli altri si aspettano da noi?
2: Nella mia esperienza appoggio la tua seconda opzione. Uh-huh. Credo che in realtà io sia diventato molto bravo, e forse appunto posso estendere il concetto a tutti, a fare in modo che gli altri potessero ritenersi soddisfatti di quello che ero diventato. Quindi sì, ecco, rinasce il discorso di mantenere quella parte sempre viva, almeno interiormente, perché altrimenti rischiamo di farci sommergere dalla maschera, di pietrificare la maschera e diventare la maschera stessa. In quel caso perderemmo la nostra identità.
1: Ecco, credo però che una cosa la vuoi salvare, no? Ed è la capacità di meravigliarsi. È questa, secondo te, una delle prime vittime dell'età adulta? Quando si è grandi ci si meraviglia di meno?
2: Molto meno, molto meno, perché siamo assuefatti, perché siamo tormentati dal rumore della vita frenetica, della responsabilità della vita adulta. Ovviamente questo non è un inno all'irresponsabilità o alla sindrome di Peter Pan, ma è più che altro un consiglio del mantenere appunto dentro, ripeto, quella parte che è capace di meravigliarsi lo stesso.
1: Ecco, il brano parla di maturità, però non vuole assolutamente celebrare quella che è la nostalgia per la giovinezza. Era importante per te evitare quella frase classica, no? Si stava meglio quando eravamo giovani.
2: Sì, assolutamente, perché tra l'altro la trovo anche in certi casi stucchevole, cioè è normale che stavamo meglio quando eravamo più giovani, ma appunto essendo normale va accettato come tale. Quello che invece, e ritorno sul punto, è inaccettabile, ma purtroppo vedo farlo a molti, è sopprimere, addirittura mettersi in conflitto con quello che si era prima, cioè il dire prima ero uno stupido, prima mi meravigliavo, prima mi emozionavo per cose molto più stupide perché ero piccolo, ora sono un uomo adulto e quindi affronto la vita con molto più coraggio. Secondo me è l'esatto opposto. Secondo me il coraggio sta nella paura, il coraggio sta nell'emozione anche data da una piccola cosa, da ora non voglio fare retorica, però da un amore, da un tramonto, da un odore. Quelle piccole emozioni dobbiamo imparare a mantenerle e anzi a metterle loro in conflitto con ciò che siamo nella vita adulta. Quindi non è un rimpianto, non è un rimpianto, non è un inneggiare a ciò che eravamo, ma è al mantenere il meglio di quello che eravamo.
1: Ecco, vengo alla parte musicale. Tu torni a quella che è la grande tradizione cantautorale italiana. Ci sono, come abbiamo detto all'inizio, elementi folk, jazz, e soprattutto c'è un arrangiamento che non sovrasta mai le parole. Mi par di capire che per te è importante il testo, la penna, e sono loro poi a guidare la musica?
2: Sì, nel mio caso sì, tra l'altro il mio grande maestro è stato Fabrizio De André, insieme a Francesco De Gregori, diciamo, sono loro due i miei principali maestri spirituali, quindi sì, assolutamente il testo per me è centrale, però data anche la mia preparazione musicale, anche in composizione, ai miei studi, è chiaro che do anche valore alla musica, però la metto al servizio del testo, come tu hai ben detto.
1: Ricordo infatti, Salvo ha studiato pianoforte, poi chitarra e composizione, quindi tutti questi studi poi inevitabilmente finiscono anche nella tua musica cantautorale. Nel tuo percorso però troviamo anche progressive, rock, canzone d'autore, cinema, teatro e anche produzione indipendente. C'è un elemento che tiene insieme questi mondi che poi apparentemente sono così differenti, ma forse sotto sotto un filo conduttore ce l'hanno?
2: Beh, l'elemento centrale è la voglia di, banalmente, di comunicare, la voglia di voler dire qualcosa di importante, quindi anche per il teatro, per il cinema che hai citato, non mi limito mai a fare qualcosa perché possa essere un prodotto funzionale, ma sempre creando, costruendo un'impalcatura intorno al messaggio, al concetto o al testo nel caso della musica. Quindi il motivo, la spinta iniziare è sempre la stessa, cioè la voglia di dire qualcosa è risuonare, si spera, con qualcuno in grado di recepirla.
1: Ecco, tu hai spesso concepito il disco come un'opera narrativa, no? Un'opera narrativa fatta di personaggi, di simboli, ma anche di percorsi interiori. Ci troviamo in un'epoca velocissima, no? L'epoca del singolo, l'epoca della playlist, però tu continui a credere fortemente in quello che rappresentava forse qualche tempo fa l'album, perché l'album ha un significato.
2: Assolutamente, io sono un divoratore di album, non ho mai ascoltato musica se non nella sua interezza, quindi nel contenuto in un album, e chiaramente anche per via del progressive soprattutto, ho ascoltato tantissimi e continuo ad ascoltare concept album, quindi per me la narrazione è strettamente legata alla produzione di un disco, tant'è vero che anche Vita e Passione, dico, è un elemento di un viaggio più lungo che altre categorie, che ancora dovrà uscire, però però appunto è inserita in una narrativa più complessa, non è chiaramente solo questo.
1: Vita e passione, l'hai detto tu, anticipa altra categoria, è un album che è in uscita approssimativamente per il 13 novembre, giusto?
2: Il 13 novembre,
1: sì, esatto. Ok. Ecco, dopo tanti anni di musica, qual è la cosa che oggi riesce ancora a sorprenderti quando scrivi una canzone?
2: La sorpresa più grande è sicuramente dal rivedersi, cioè riscoprirsi. Io da sempre, quando ho scritto musica o altro, ho sempre sfruttato quello che si dice flusso di pensiero, quindi butto giù tutto quello che sento, provo e penso. Nel riguardare quello che poi ho fatto, ricevo la prima risonanza importante, quindi rivedo un attimo a che punto del percorso sono arrivato, e quindi quello che mi sorprende è riscoprirmi, indipendentemente dal fatto che io possa essere migliorato o peggiorato o rimasto uguale, anche se è difficile rimanere uguali. Mm-hmm. Quello che mi sorprende davvero è sempre rivedere ritrovare qualcosa che ho cristallizzato nel periodo di mezzo, quindi dal precedente lavoro all'attuale.
1: Ecco, qual è la frase, il complimento più bello che ti aspetteresti da chi ascolta per la prima volta questo singolo?
2: Io non mi aspetto necessariamente un complimento, può essere anche una critica, non è quello che mi importa, però appunto il messaggio più bello che posso ricevere riguardo a questo singolo è un feedback, positivo o negativo che sia, ma autentico, cioè che sia riuscito davvero ad entrare nel merito sia del testo che della musica, e di darmene riscontro, ripeto, indipendentemente dalla qualità.
1: Certo, crescere senza smettere completamente di stupirsi, forse questa la piccola resistenza emotiva di Salvo Anello che prova con questa canzone a raccontarci. Io ti ringrazio, Salvo, per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
2: Grazie a te, buona giornata.
1: Grazie, in bocca al lupo e alla prossima.
2: Grazie, alla prossima.
1: Alla prossima, ciao, grazie, ciao.

0: mano, senti il vento come suona. Non c'è pianeta B, non c'è pianeta B.
1: Ed ora cambiamo prospettiva. Prima abbiamo guardato dentro di noi, adesso proviamo a guardare il pianeta sul quale viviamo. Il nostro secondo ospite è Izzine e la sua nuova canzone si intitola Pianeta B. Un titolo che sembra quasi contenere un paradosso, perché sappiamo bene che, almeno per il momento, un vero pianeta B non ce l'abbiamo. Izzine parte da un'idea precisa. L'essere umano è profondamente legato alla Terra e alla natura e più ci allontaniamo da questo rapporto, più rischiamo di perdere equilibrio. La sua però non vuole essere una predica ecologica, è piuttosto un invito a rallentare. Persino il ritmo della canzone è costruito in quella direzione, con un BPM vicino alla frequenza media del battito cardiaco e atmosfere placide e contemplative. Ma soprattutto nel caso di Izzine, sostenibilità non è soltanto una parola inserita dentro una canzone. Il suo prossimo album sarà stampato su vinile riciclato e senza plastica. Per ritirarlo ha percorso 84 km in bicicletta e anche le date del tour promozionale saranno raggiunte esclusivamente pedalando. Quindi qui la musica e comportamento provano davvero a parlare la stessa lingua. Do il benvenuto, anzi il bentornato a Izzine a Suoni all'Alba. Ciao Izzine!
2: Ciao a tutti!
1: Ciao, ciao! Allora comincio subito dal titolo, Pianeta B. È un titolo volutamente provocatorio, no? Perché un pianeta B in realtà non c'è, a meno che io non mi sbagli.
2: Sì, no... Diciamo è, se vuoi, un po' il titolo giusto per iniziare a far riflettere. Mm-hmm. In alcuni casi le canzoni possono far riflettere già o incuriosire, insomma, già dal titolo.
1: Certo. Ecco, dici che quando ci allontaniamo dal rapporto con la natura finiamo per sentirci persi, no? È una riflessione ecologica oppure prima ancora una riflessione che riguarda sicuramente il nostro benessere personale?
2: Sì, riguarda in primis l'essere umano, nel senso che siamo spesso presi da tantissime cose e di fronte a una società che va sempre più veloce, ma allo stesso tempo ci dà sempre meno occasioni per restare umani, cioè per vivere di relazioni, di unità e di stare insieme. È in effetti un invito a rallentare, respirare, cercare di guardare quello che c'è intorno, e intorno a noi c'è il nostro pianeta, c'è la nostra terra, ma fondamentalmente ci siamo noi, no? Perché certo, noi siamo parte dell'ecosistema, anche se a volte ce lo scordiamo.
1: Sì, ce lo dimentichiamo. È vero, ma quanto è difficile rallentare in una società che addirittura sembra misurare tutto attraverso il tempo e attraverso la velocità?
2: Assolutamente, è difficilissimo, è difficilissimo, però si parte, secondo me, credo, da piccoli gesti quotidiani, da piccole azioni che poi, come dire, possono in realtà, se sommate a tante altre, fare la differenza. Mm-hmm. per cercare di migliorare la qualità di vita.
1: Ecco, anche parlavamo prima del BPM, no? Che è stato pensato quasi per accompagnare naturalmente il battito e il respiro, no? Ecco, è stato concepito questo proprio per sottolineare che abbiamo bisogno di rallentare, abbiamo bisogno di più tranquillità.
2: Sì, assolutamente. Insomma, dopo la musica in questo senso. È un linguaggio che ha infinite sfumature, no? La possiamo utilizzare come musicisti in tanti modi, quindi sia per dare questo senso di accelerazione, questo senso di frenesia, che quindi magari ci invita a ballare piuttosto che ci invita appunto ad aumentare il ritmo, e in tanti casi invece possiamo fare anche il contrario, no? La possiamo utilizzare per cercare di rallentare, come dicevamo.
1: Ecco, tu per il videoclip sei tornato nella campagna padana, che è un posto della tua infanzia, no? In una foresta di pioppi bianchi. Ritornare fisicamente nei luoghi dove sei cresciuto, ha cambiato in qualche modo anche il significato di questa canzone?
2: Ma diciamo che lo accompagna bene. Perché quando ho pensato a fare qualcosa dal punto di vista visual, il videoclip, ma anche la copertina stessa del singolo, ho pensato che in effetti non c'era bisogno di fare molto, c'era solo la necessità di mettere quello che già c'è, quindi mettere la natura davanti all'obiettivo, non c'era bisogno di aggiungere niente, fare cose strane, specie con modificatori, con Photoshop o cose strane, con l'intelligenza artificiale, ma bastava semplicemente mettere la natura davanti all'obiettivo. E tornando insomma nei luoghi della mia infanzia, io ho un retaggio di tipo, diciamo, di campagna. Vengono appunto dalla provincia parmigiana, e questo paesaggio dei pioppi bianchi è tipico delle zone vicino alla golena del torrente Parma.
1: Ecco. Ecco, per i nostri radioascoltatori, la copertina, c'è una fotografia della Terra, bellissima, no? Realizzata dal satellite Artemis 2. Insomma, basta vederla quella Terra per capire qual è il bene prezioso che abbiamo, e quindi dobbiamo in qualche modo salvaguardarla, no?
2: Sì, la domanda è sempre quella: se stiamo facendo abbastanza per cercare di non sciupare quanto di più bello c'è. E la risposta è assolutamente no, nel senso che vediamo tanti comportamenti sbagliati, e in realtà la nostra società, comunque insomma, diciamo, la società occidentale, cioè veniamo da 50-60 anni di consumismo in cui abbiamo pensato a tutt'altro, no?
1: Certo.
2: Quindi sicuramente, come dire, cambiare marcia, quindi in questo caso scalare marcia, non è facile, però sicuramente sono tematiche di cui si sta parlando sempre di più.
1: Certo.
2: E speriamo che si continui così.
1: Che oltre a parlare concretizziamo anche, sicuramente sì. L'album si intitola Musica Sostenibile. Ti volevo fare questa domanda: è difficile evitare che una definizione del genere poi venga percepita semplicemente come uno slogan? Bisogna un po' faticare per far capire alla gente che non è una pubblicità, non è uno slogan.
2: Ma come dicevamo prima, si parte dalle piccole azioni quotidiane, tante scelte sia in campo personale che in campo artistico, e chiaramente ci deve essere qualcosa di autentico sotto, no? Al di là, certo, appunto, degli slogan. Il titolo, anche questo, vuol far riflettere, no? Perché se sembra, come dire, sì, se sembra un titolo, uno slogan, un claim, in realtà poi dietro, per chi avrà l'interesse e la possibilità di approfondire, c'è una sorta, non dico di credo, ma insomma c'è un modo di vivere fatto appunto di piccole cose quotidiane, e che spero le persone possano scoprire magari venendo ai live, piuttosto che ascoltando il disco, seguendo l'uscita delle canzoni e seguendomi sui social, insomma. Certo. cerco di raccontare nel modo più autentico l'idea di questo disco, di queste canzoni.
1: Ecco, tu hai scelto fra l'altro come supporto un vinile riciclato, con un packaging senza plastica, e addirittura sei andato a prenderlo in bicicletta, no? Era una dimostrazione personale, credo, no? Qualcosa che in primis faceva piacere a te.
2: Sì, tra l'altro io devo precisare questa cosa: io assolutamente non sono un ciclista.
1: Ah, ecco.
2: Quindi
1: 84 chilometri è qualcosa di esageratissimo.
2: Allora, devo dire che sono stato stupito del fatto che in effetti si fanno, con un po' di preparazione, perché io ho cercato un pochino di allenarmi col tempo che avevo a disposizione prima di fare questa cosa. Ho cercato di allenarmi un po' in bicicletta, però sì, devo dire, è una sfida che ho preso con me stesso e che continuerò a prendere, nel senso che...
3: Quadre.polito.it.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Quindi aspetta, 15, 16, qual è quella di oggi?
3: Oggi è la 19.
2: Minchia, l'ultima è...
0: Rewind. Ogni canzone ha una storia.
3: Bene, bene, bentornati. Ciao Ale.
2: Ciao Fra, ciao Ed.
3: Ciao Ed.
2: Miau. Miau. Questo miau è molto triste perché, sì, come abbiamo già spoilerato nell'intro, è l'ultimissima puntata,
3: sì,
2: di Rewind.
3: È l'ultima puntata del nostro programma per Onde Quadre. Sì.
2: Ricordiamo che Rewind è un programma musicale,
3: sì, che parla di aneddoti, ma oggi, diciamo, no, parliamo un po' di noi.
2: Facciamo... Sì, aneddoti su di noi magari,
3: sì,
2: o aneddoti
3: puntata...
2: random.
3: Sarà, diciamo, una collezione di canzoni,
2: sì,
3: nostre,
2: sì,
3: curiosità,
2: sì, sì. Parleremo un po' così, del più e del meno. Come ti è sembrata questa avventura incredibile?
3: Questa avventura nella radio, ma a me è piaciuta molto, sì. È stata molto interessante e in alcuni punti impegnativa, magari.
2: Sì, ci sta.
3: Quando dovevamo trovarci tutti e tre durante
2: era
3: la sessione,
2: casino.
3: Era un casino.
2: È stato un
3: però
2: casino,
3: però
2: sì,
3: mi è piaciuta, è stata una bella esperienza. Te invece come,
2: sì,
3: ti,
2: sì,
3: sei trovata?
2: Ma allora, mi ha aiutato tantissimo. Poi io, vabbè, balbetto un po', ci sta. Però è stato molto molto divertente.

0: mai più.
1: Basta. Questo è il problema di avere, troppi talenti e poi sei troppo ricercato.
2: Un talento molto segreto ed è meglio che rimanga molto segreto.
1: Sì.
2: Assolutamente.
1: Sì,
0: non ve lo diciamo, ascoltatori. No. Vi do un consiglio: pipistrelli, caverna, macchine.
2: No, Edoardo è quella persona lì. Si capisce. No, comunque scherzi a parte, è stata una pacchia, cioè
1: molto bello.
2: Si pensa proprio arrivare, cloccare in alle 8:30 invece di insomma arrodogarti i textbooks, sei qui a, sì, a fare il tuo type beat, cioè incredibile.
1: È vero, infatti secondo me troppo presto. Troppo presto.
2: Sì, i migliori sono sempre i primi ad andarsene.
1: No, dico troppo presto. Queste puntate erano troppo presto. Secondo me, prima di carburare, serviva un po' di tempo, la colazioncina, eccetera. Però sì, avrò tanti ricordi nel cuore. In Germania ricorderò le colazioncine qua davanti con tanta nostalgia.
0: Da Archi.
1: Sì, molto bello. Archi, shout out. E anche Exco, shout out.
0: Tutti shout bar out.
1: Mixto, shout out.
2: Vittoria, che non è più Vittoria.
1: Non è più Vittoria.
2: Rita adesso. Caffè Serenissima.
1: Serenissima.
0: Qual è il caffè Serenissima? Adesso?
1: È l'ex Denise.
0: Denise.
1: Adesso Serenissima.
0: Mi sono un po' perso nei nomi.
1: Che poi chissà perché hanno cambiato tutti questi nomi. Cioè,
0: Bello che avessero ognuno il nome di una persona.
1: Comunque, io voglio, ci tengo a portare. Ovviamente, ricordiamo che sempre siamo in una radio. Siamo in un programma musicale. Parliamo di musica. E quindi, come prima canzone, vi farei ascoltare una canzone che a me piace tanto, tantissimo, degli Idols. E in particolare, dato che non posso portare sempre Radiohead, allora ho fatto: che cosa posso portare piuttosto? Cioè, sempre Radiohead. Quando sono andata al concerto a novembre, sono entrata in un negozio di musica molto random e ho ascoltato, così, mentre giravo, questa canzone. E da allora, cioè, l'ho shazammata, l'ho ascoltata, cioè, è da novembre che l'ascolto in ripetizione. Ed è proprio Roy degli Idols.

0: belli questi idols, ma sono sì. australiani?
1: Non sì. No, sono britannici, anzi sono di Bristol. Ah. Facci sentire, bye bye, I'm a smart man. Però sì, insomma, post-punk, quindi sì. vabbè, molto, molto particolari. Anche i video che fanno, molto particolari. Infatti, tipo un video, cioè non di questa canzone, ma di un'altra canzone l'avrei proprio messa nella prima puntata, cioè non nella prima, in una delle prime che abbiamo fatto, quella dei video, delle
0: la puntata
1: video clip,
0: dei video,
1: no?
0: Sì.
1: Sì, no, quella è veramente perché
0: come
1: c'è tipo una mucca.
0: Messa nei video?
1: È perché c'è tipo questo supermercato, gente random all'interno, una mucca. Cioè, non lo so, random,
0: bellissimo.
1: Ci sta, boh, ci
0: una
1: sta. Però sì.
0: Bello, bello.
1: Facciamo un piccolo...
0: Sì. Ma la puntata dei video ti è piaciuta?
1: Carina.
0: Pensando alle puntate che abbiamo fatto.
1: Eh sì, carina. Qual è stata la tua prefe? Madonna, difficilissima questa domanda.
0: Credo quella dei film mi è piaciuta molto.
1: Perché tra l'altro avremmo dovuto fare una film 2.0.
0: Sì,
1: però vabbè,
0: abbastanza
1: puntata.
2: Non molto divertente quella dei film, anche a livello di regia.
0: Sì,
1: no?
2: Divertentissima.
1: Ah, sì?
2: Divertentissima. Cioè, almeno cioè, per me è stato uno dei momenti più alti del nostro lavoro, quando
1: sì.
2: abbiamo fatto quel morphing. Su cos'era All Star?
1: Sì,
2: Smash
1: sì,
2: Mouth, no?
1: Somebody.
2: Cioè,
1: bello, è stata
0: molto bella.
2: Divertente.
1: Highlights sì. del programma Rewinds. No, però in realtà, secondo me.
0: Sì, altre puntate che sono piaciute a te o a Ed pure.
1: Possibilmente.
0: Oggi puoi intervenire senza essere chiamato.
2: Ho il diritto.
1: Oggi ti diamo il diritto.
0: Oggi hai la possibilità.
1: Esatto.
2: Oddio, cioè di puntate. Allora, forse quella anche sui Daft Punk, me la ricordo. Cioè,
1: bella.
2: Con molto affetto, ma vabbè. Anche, perché
1: anche ad Alessio
2: di...
1: è piaciuto. Oh, shout out Alessio.
2: Ciao Alessio.
1: Ciao.
2: Che per chi non lo conosce.
1: Esatto, è il nostro
2: è
1: capo.
2: L'uomo che vive nelle pareti. Qua, di Onde Quadre.
1: E la faccia di Onde Quadre.
2: Esatto.
1: E la voce di Onde
0: Quadre. Armato di Onde Quadre.
1: Shout out.
2: Proprio
1: lui.
2: Quello che non ti aspetti. Quello che ti aspetti.
1: E non ti aspetti proprio Alessio dietro.
2: Esatto, che poi magari questa voce è fatta con lei, non lo sappiamo nemmeno.
1: Sì,
2: ma
1: chissà, glielo chiederemo. Alessio. Ciao Alessio.
0: Sì,
2: però
0: invece,
2: sì, te Ale invece, perché poi io avrei da dire anni su queste puntate. Beh. Però invece il tuo cuoricino, dove lo metti?
1: Quando abbiamo parlato di Gianni Morandi.
2: Madonna,
0: con la sua leggenda metropolitana.
1: Sì,
0: Morandi.
1: Leggenda metropolitana.
0: Quando ci ha chiamato Gianni Morandi.
1: Tra l'altro, si è ancora. Cioè, nel senso, non è finita lì la storia. Perché sì. poi sono arrivate a una certa. Sono arrivate un sacco di email nella mia posta.
2: Sulla PEC.
1: Sì, di Gianni Morandi molto arrabbiato, ma proprio arrabbiato. A un certo punto ha.
0: Offeso. Cioè,
1: sì, ci ha minacciato di procedere per vie legali, però insomma. Ho fatto quello che dovevo fare per il programma.
2: L'hai eliminato? Cos'hai
1: ho fatto quello che dovevo
0: sei
1: fare.
0: Sei andata in bagno.
1: Ho fatto quello che dovevo fare.
0: Vabbè.
1: Quello che dovevo fare l'ho fatto, ok? Per il programma. Per il programma.
0: Cavoli,
1: punto.
0: Va bene,
2: non ci pagano abbastanza,
1: ragazzi. No, ragazzi, no. Comunque, sì, le puntate sono state troppo poche.
0: Sì,
1: ne avremmo potuto fare tante altre.
0: Infatti abbiamo avuto anche idee che poi non abbiamo sviluppato, forse per difficoltà, per mancanza di tempo,
2: di fondi.
0: Di fondi, cioè essere pagato. No, per esempio mi viene in mente una canzone che ascolteremo, Colpo di pistola di Brunori, Sass, che è una canzone che avevamo pensato per una eventuale puntata riguardante l'8 marzo, il 25 novembre, però abbiamo deciso poi di non approfondirla perché era un argomento troppo pesante.
1: Sì, non volevamo dire cioè.
0: Sì, diciamo era molto facile, noi abbiamo questo, diciamo...
1: Sì, chill,
0: Sì, siamo molto leggeri sugli argomenti, se poi andiamo in argomenti troppo pesanti, però secondo me questa canzone, vabbè, non è l'ha inventata Brunori, però il fatto che sia una ballata... vista dal punto di vista di, diciamo, del mostro, è molto interessante e ne parla in maniera anche giusta, poi vabbè, magari sbaglio, però di argomenti molto pesanti, però adesso ascoltiamo,
1: tipo,
0: magari ne parliamo dopo.
1: Tipo Lolita.
0: Sì,
1: dal punto di vista del mostro, vabbè.
0: Vabbè, ascoltiamola, magari dopo ne parliamo.

0: E questa era Colpo di pistola di Bruno Risas.
1: Molto bella, molto emozionante. Dici sì. Un po' di più su questa canzoncina.
0: No, ma la cosa che volevo dire è che non abbiamo avuto tempo, che naturalmente Brunori grandissimo, però non è stato il...
1: Non l'ha fatta lui.
0: Non è stato l'unico a farla.
1: Non
0: ma
1: è
0: questa,
1: sua
0: questa, No, questa canzone è sua. Però diciamo il fatto di mettere sotto un altro punto di vista, magari più crudo, più negativo, una canzone
1: realistico.
0: Sì, l'aveva fatto prima Nick Cave nell'album Murder... Oddio, come si chiama? Murder Ballads,
1: appunto. Il bello della
0: Direct. Sono ballate, appunto, che parlano, diciamo, provano a vedere più sfaccettature in vicende comunque molto difficili di cui bisogna parlare. Però noi, appunto, per questo abbiamo deciso di evitare, o se parlavamo di cose, per esempio, cioè avevamo parlato di una canzone che parlava di un suicidio.
1: Esatto, Jeremy, stavo pensando proprio a questo.
0: Noi
1: Jeremy
0: abbiamo deciso di fare, diciamo,
1: non mi ricordo chi era,
0: un passo indietro. Noi dicevamo il contesto, mettevamo...
1: Esatto, cioè, abbiamo cercato di non...
0: della curiosità, del testo, però non volevamo andare troppo nel... perché poi rischiamo di dire cavolate.
1: Sì, più che altro troppo drama, e poi, cioè, nel senso, noi siamo troppo nel cazzeggio, ecco. Evitiamo...
0: Nonostante siamo migliorati, comunque.
1: Esatto. Che ne dici, appunto?
2: Io stavo per chiedere una cosa a Francesco,
1: perché
2: io ormai, cioè, noi collaboriamo da quant'è, un semestre, quindi
1: il
2: secolo decimonono. E comunque ho notato che tu sei davvero tanto tanto legato a tutto quello che è il cantautorato italiano, cioè sia un pochino più indietro che anche contemporaneo, quindi mi sembra che sia proprio uno dei tuoi generi di riferimento. Volevo un attimo curioso di sapere come fosse successa questa cosa, quale fosse, se c'è una storia dietro questo. Più o meno.
0: Sai che non lo so, penso forse nasce dal fatto che mio padre mi faceva ascoltare in macchina le canzoni di Guccini, queste cose qua. E allora è diventato uno dei generi che ascolto. Però poi non solo per quello, io alla fine delle superiori ho sempre ascoltato rap, come ho parlato nella puntata
2: Tibra, Dogo.
0: Esatto. Del rap. Poi dopo un po', ascoltando il rap adesso, comunque non dice è brutto, non vorrei usare parolacce, però dice veramente poco, cioè non dicono niente. E quindi vai a riscoprire testi che, diciamo, vanno un po' più sul profondo.
1: La necessità di
0: dicono qualcosa dietro, perché a me, se mi parli di soldi e cocaina solo, cioè, bello,
2: ma
0: no,
2: quello forse è anche un po' il prezzo per poter stare sulla vetta, non puoi più andare magari a trovare quella ricchezza di contenuto, quella profondità che magari alcuni della scena potrebbero portare, ma non quei livelli alti, probabilmente.
1: È una questione di vantaggio, cioè non gli conviene, spesso
0: conviene. E poi è molto più facile, fare canzoni, visto che ne fanno milioni in un anno.
1: Sì, oppure spesso capita che magari gli esordi sono un po' così, un po' più tranquilli, con musica leggera, e poi dopo esce, che so, l'album particolare. Quando hai una, come dire, una fan base fissa, secondo me, poi esce cioè ciò che c'è dentro il cantante, non lo so, poi in realtà.
0: No, vabbè, è giusto anche questo punto di vista. Però vabbè, poi magari escono i rapper che escono adesso, non parlano alla mia generazione, ma alla generazione dopo, quella che sta facendo superiore ora. Quindi non ci sono io per giudicare cosa.
1: Vero, true.
2: Coco Melon, iPad Kid.
1: True.
0: Sì, chi sono per giudicare Rondo da Sosa? Che veramente ogni volta che ascolto vorrei tirarmi un pugno in testa.
1: un trapano nelle orecchie. Nelle orecchie. Vabbè.
2: Che dires.
0: Niente, tu vuoi farci ascoltare una canzone?
2: Io? Ma quando mai? Ma perché io?
1: Sei timidina.
2: Sono solamente la mano invisibile che muove il mercato. Come posso decidere io cosa sentite voi? Quando mai lo faccio?
1: Tu sei tipo gli Illuminati. Tu sei tipo...
2: sono un rettile.
1: Sei un rettile o no? Oh no, vabbè.
0: Ti hanno portato gli alieni con un sacco di conoscenza musicale.
1: Esatto, come se non orchestrassi tutta la puntata tu, eh?
2: No, assolutamente. Allora, canzoni che io potrei portare, ce ne sarebbero davvero un'infinità. È stato molto difficile anche pensare di selezionare qualcosa, no, per un'eventuale puntata. È sempre una grande sfida, perché una volta che trovi il genere, trovi la roba, c'è davvero poi un infinito di cui si può parlare.
1: True.
2: Però... sto giro mi sono dato un attimo un contegno e ho detto: sai cosa, possiamo un attimo tornare su tutto un genere che forse non è che lo tocchiamo spesso, che è comunque quello del rock, no? Perché alla fine, sentendo anche i nostri episodi, sono molto rock alla fin fine.
1: Sì, è vero.
2: Quello, di quello almeno noi parliamo, almeno due su tre siamo molto calibrati su quello.
0: Sì.
2: Però volevo portare gli Alice in Chains, che forse abbiamo visto davvero poco, forse non abbiamo mai visto, anche quando parlavamo di grunge, forse solamente
1: forse
2: Nirvana,
1: Nutshell
2: abbiamo...
1: forse Nutshell
2: l'abbiamo messa, l'abbiamo menzionata Nutshell.
1: Ah ok, forse non l'abbiamo messa,
2: non l'abbiamo messa, abbiamo parlato di Nirvana forse.
1: Ok sì sì sì, sì, sì.
2: E in questo caso è Rooster, poi vi spiego dopo perché, però comunque ve la lascio.

0: Ma il cantante degli Alice in Chains è quello di Strappacapelli, vero?
1: È letteralmente lui, lui, no? Shout out a Strappacapelli.
0: Shout out. È lui, no?
1: Sì, assolutamente.
2: Tra l'altro
0: è una band
1: torinese.
0: Sì, una band torinese, ricordo.
1: Molto famosi per aver fatto un live con gli Absentee al Cap di C100.
0: Shout out.
1: I famosi Absentee che hanno ben 45 ascoltatori mensili, insomma.
2: Però gli Absentee sono venuti pure ospiti, non
1: a Sanremo,
0: Sanremo.
2: No, no, però on the quadra da Track 01,
1: da Track 01 sì, l'anno scorso.
0: Pensavo poi anche quest'anno.
2: Poi
0: quindi
2: ce li avevi fatti pure sentire al Salone dell'Orientamento, forse.
1: Sì, al Salone dell'Orientamento.
2: Sì. Diciamo che i tuoi generi sono molto
1: molto vari, molto
0: sì,
1: vari. Camaleontici.
0: Esatto. Sì.
2: Perché hai scelto la canzone?
1: Allora, questa in realtà per vari motivi volevo
2: anche
1: portare,
2: perché se posso dire un po' si discosta da altre che ci hai fatto ascoltare.
1: Ah beh sì, sì, ma infatti
2: si discosta da, sicuramente da Nino D'Angelo,
1: D'Angelo, da Juno Miles, da Battiato, da Björk, cioè
0: sì, tanti,
1: un universo. La cosa molto figa di questa che volevo portare, perché comunque tutto quello che il processo che mi ha portato poi a lavorare qui a radio è ovviamente quello che è stato il mio, la mia intesa con la musica, cioè proprio questo fortissimo innamoramento che nasce da questo genere, non propriamente con gli Alice che sono arrivati dopo, ma già con gruppi come My Chemical Romance o simili, che sono quelli che poi mi hanno spinto, no, a cominciare a suonare, no? Quei primi CD che compravo di nascosto,
0: bellissimo,
1: no? Digiunando e saltando i pranzi per potermi permettere di nascondere in questa scatola da scarpe sotto al letto, quindi Red Hot Chili Peppers con Stadium Arcadium, Welcome to the Black Parade, hanno tutti questi fraseggi di chitarra che sono quasi orchestrali, specialmente con poi gli MCR che proprio portano questo concetto di orchestralità e composizione su un livello simile a quello di Queen, che alla fine sono molto principalmente conosciuti e apprezzati anche per questa cosa qui.
2: Tu suoni la chitarra, giusto? Ricordami, tu suoni la chitarra.
1: Io
2: al
1: suono
2: basso.
1: Chitarra, basso e sto studiando anche un pochino di synth per la musica elettronica,
0: top,
1: eccetera. Però in realtà non suono nulla, cioè io traffico. Essenzialmente questa è la cosa. E quindi comunque mi piace sempre ricordare un pochino Len Staley, che vabbè adesso ci ha lasciato, buon uomo, ma anche comunque quel genio di Jerry Cantrell, che è stato tra i principali compositori per gli Alice in Chains. Vabbè, Jerry è il chitarrista effettivamente, buona
2: invece
1: parte
2: quest'ultimo che hai nominato, che per chi non lo conoscesse, dici un attimo chi è questo.
1: Jerry? È il chitarrista di Staley.
2: No, quello prima.
1: Ah, Staley è il vocalist.
2: Staley è il
1: frontman, che appunto
0: lui di Strappacapelli. No, Strappacapelli.
1: Strappacapelli, comunque non so i nomi, posso dire quelli di
0: Staley. Tra l'altro molto off topic, Staley è nato a Kirkland.
1: No!
0: A Kirkland.
1: Di Kirkland.
0: Non Andrei oltre, però questa è un'informazione molto importante.
1: Ma invece Alessia, anche tu vabbè, sei abbastanza musicista, cioè dico abbastanza
0: vabbè,
1: perché non vedo EP tuoi su Spotify, ma questo ovviamente non ti declassa come artista.
0: Assolutamente no.
2: Usa solo SoundCloud.
1: E tu cosa suoni? Anche tu chitarra, mi sembra, forse
0: allora,
1: anche bass, piano, mi ricordo un po'.
0: Allora,
1: di
0: io in realtà nasco da violinista, molto random.
1: Nasci violinista.
0: Nasco violinista.
2: Nasci violinista.
0: Però in realtà sì, ho una famiglia molto musicale, quindi ho sempre avuto la possibilità di accedere a tanti strumenti e questa cosa mi ha aiutato tantissimo, perché da piccola non mi annoiavo mai, cioè mettevo la musica e cercavo di riprodurla e così molto random, quindi io con la maggior parte degli strumenti tranne il violino non so leggere gli spartiti, non so non ho idea neanche di che note siano probabilmente i tasti.
2: Vado ad orecchio.
0: Infatti ne abbiamo parlato.
2: Dell'orecchio. Nell'orecchio assoluto.
0: Esatto. Cioè l'orecchio assoluto non ce l'ho, però ho l'orecchio relativo. Questa cosa mi ha permesso di scoprirlo proprio la radio. Probabilmente ho l'orecchio relativo. Però sì, insomma, mi mettevo lì, suonavo molto, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso voglio proporvi una canzone, poi magari vi dico dopo perché.
2: Sì.
0: Ed è proprio Cleopatra dei The Lumineers.

0: E questa era Cleopatra, dell'omonimo album, tra l'altro Cleopatra, vabbè, l'ho voluto dire perché giustamente è importante.
1: Sì, l'album che è uscito dopo l'esordio di col singolo Oh Hey, che aveva avuto un successo
0: super enorme. Super, perché ho voluto mettere i The Lumineers, perché in realtà ho tantissimi ricordi legati a questa band, cioè io non ascolto. C'è stato un periodo che ascoltavo questo genere country indie, che possiamo definirlo country indie praticamente, The Lumineers, un po' così, un po' va on the road style.
2: Come si chiama? Già tipo Stomp Club. Una roba simile, no?
0: Yola.
2: Tipo anche Edward Sharpe e Magnetic Zero.
0: Esattamente.
2: Quella roba lì. Come,
0: sì.
2: Stomp Club.
0: Alabama, Arkansas.
2: Esatto. Il genere di quelli che fanno gli hamburger con le camicie a quadri, davanti di lattice e 20
1: che
2: euro di menù.
0: That's me. Troppo me. Ma in realtà sì, è legata anche a mia sorella, perché io quando facevamo viaggi assieme, quando vivevo in Inghilterra, l'ascoltavo sempre, quindi un nostro sogno è andare a vedere un loro concerto in Scozia. È molto bello. Sì. Questo bello. Però il resto è storia. Che mi dici tu invece? Abbiamo parlato
1: concerti.
0: Di due.
1: Sì, io a parte, no, mi viene in mente che parlando di concerti, noi abbiamo sempre fatto la rubrica dove parlavamo dei concerti che arrivavano, perché comunque siamo tutti e tre persone che amano andare ai concerti.
0: Esatto. Tutto. Non saremmo qua a Rewind possibilmente.
1: No. Sì, e io infatti mi viene in mente che l'ultimo concerto che ho visto è il concerto dei Tamango, che sono un collettivo musicale torinese composto da inizialmente da tre persone.
0: E infatti perché collettivo? È fighissimo questa cosa,
1: era
0: interessante.
1: Era una band composta da tre persone, poi si sono man mano ampliate, adesso arrivano a essere 40 persone sul palco. Infatti il loro concerto forse più che un concerto è uno spettacolo.
0: Bellissimo.
1: Alternano, innanzitutto c'è un sacco di gente che suona, cioè ci sono tipo tre chitarre, uno che suona la tromba, uno il contrabbasso, mi sembra. Poi ci sono le persone che ballano, i cantanti.
0: Che figata.
1: E cambiano vari generi durante il
0: concerto. Sì.
1: Durante il concerto, sì, c'è una parte che è quasi rap, dove, perché loro sono molto vicini all'ambiente della Scatasuna, quindi hanno anche un po', diciamo, di denuncia sociale.
0: Tanta
1: della situazione, poi ci sono altre parti, diciamo più cantate normali, altre parti più tecno.
0: Immagino le blindate attorno ai concerti.
1: Il loro concerto, la cosa anche bella è che lo fanno molto popolare. L'hanno fatto allo stadio della Colletta qui a Torino, cioè in un campo da calcio. Hanno organizzato, montato tutto loro, facevano le pizze.
0: Bellissimo.
1: Come cibo, invece di esserci non so qualche brand particolare
0: Che ti fregano 2,50 per una bottiglia d'acqua.
1: Sì, lì diciamo i prezzi erano abbastanza popolari, anche il concerto il prezzo era popolare, e pure il marketing era, diciamo, erano abiti utilizzati da loro, infatti ci sono i video dei loro concerti su YouTube, se qualcuno vuole poi andarsi a fare una spulciata. Sono molto interessanti, insomma, molto forti. Infatti io poi volevo farvi ascoltare una canzone che sentiremo dopo, che si chiama Cani dei Tamango.
0: Figo.
1: Che sentiremo dopo. Invece voi concerti, ultimi concerti che avete fatto interessanti,
0: no,
1: di
0: io
1: cui
0: non
1: volete
0: c'ho
1: parlare?
0: Soldi. Io non c'ho soldi.
1: Sì,
0: No, ma in realtà io sarei voluta troppo andare a vedere i Men I Trust, che tra l'altro non ho mai messo in radio, molto sad.
1: Sì.
0: Però insomma no. L'ultimo è Radiohead. Ha delle storie.
2: Il mio ultimo è stato Vanna Isaia.
0: Oddio, vero, eravamo assieme, cavolo.
1: Questo weekend.
0: Vanna Isaia.
2: Sì, sagra del fritto misto di Langosco, devo
0: bellissimo.
2: Dire. Bellissimo. Pavia, sempre grande città di provincia.
0: Grande.
2: A parte la Vanna Isaia, cioè, ultimamente tutti i concerti che ho fatto sono proprio roba The Track 01, cioè gente di Torino. Abbiamo appunto Lei Rossa, sentite due volte nel giro di qualche mese, gli Absentee, che credo di aver consumato letteralmente il palco, perché li ho sentiti cinque volte in tre mesi.
0: Madonna, fan number one,
2: minchia, adesso sì,
0: cavolo,
1: com'è bello andare a sentire concerti. Dorica
2: Modlen, mi era capitato, sì, esatto. Mago del Gelato,
1: oltre per i prezzi appunto che dicevi, che
2: non
1: costano...
2: c'è
1: tanto, che in questi concerti magari il prezzo è
2: non esiste,
0: anche gratis per loro, infatti
1: oppure costano magari 10 euro, comunque poco rispetto a quelli
0: è
1: che parlano di Bruno Mars.
0: Vabbè, 160 euro per non sentire niente, alla fine.
1: Quindi c'è ancora possibilità,
2: c'è ancora un domani.
1: C'è ancora domani. Va bene, abbiamo parlato abbastanza, ascoltiamo, poi ricominceremo a parlare.

0: Figo, figo, molto bella, devo dire. Bella, le canzoni bella. Parlate, molto, cioè c'è stata una parte veramente carina, molto indie.
1: Sì, quasi, sì, no? Sì, sono cioè, un po'. Infatti, diciamo, fuggono alle logiche di mercato. Sì. Sono, rimangono abbastanza indipendenti.
0: Sì, molto random. Cioè, sì. no, random. Vabbè, diciamo che questi sì, sì. suoni mi stanno davvero infastidendo.
1: Sì, perché qua stanno. No, perché sì. cioè, stanno smontando tutto. C'è cioè, un cantiere. Sì, ci stanno, sì, sì. Adesso stanno portando via pure il microfono.
0: Oh no! No. Aspetta, no. magari il microfono dopo. Per, aspetta,
2: no. Hanno detto che ci rilasciano ancora un attimo.
0: Eh no, perché qua sì. c'era uno che stava prendendo il microfono. Vabbè, ma qui non si può lavorare, posso dire. Cioè, nel senso, queste non sono proprio condizioni per lavorare.
2: Vabbè, non c'è rischio.
0: vabbè, sì. perché questi rumori? Perché sì. ci stanno smantellando tutto? Perché, ascoltatori, questa non è solo l'ultima puntata di Rewind, ma è proprio l'ultimissima.
1: Sì, l'ultima. Non è, solo, non è l'ultima puntata di questa stagione con noi speaker e regista, ma sarà per ora. Magari in futuro tornerà esatto. il Cavaliere Oscuro ritorno.
0: Esatto, hanno vinto la battaglia però, e anche la guerra, perché sì, ci sì, hanno però, portato via
1: sì,
0: tutto.
1: Per ora ci stanno chiudendo questo programma, perché non ci saranno. Però magari ascoltandoci qualcuno dirà, gli verrà voglia di fare lo stesso programma.
0: Vero,
1: e
0: vero.
1: Magari non il prossimo semestre, ma il semestre
0: esatto,
1: dopo.
0: Purtroppo il prossimo semestre non ci sarà spazio per Rewind, ma perché appunto, vabbè, problemi di personale, ecco, mettiamo così. Sì. Però anch'io, anche noi non ci saremo, magari sì. l'anno prossimo, chissà, rifaremo questa grandissima esperienza, perché sinceramente sì. portare avanti questo progetto è veramente bello, veramente bello sì. interessante.
1: Ed tu continui io. In un altro programma, vero?
2: Io sì, sì, vengo rerouted su iTech.
0: No way.
2: Che appunto necessita di manleve, perché ogni semestre qua si cambia, e quindi sì. sarò in regia sì. da iTech.
0: Regia and
2: regia inizialmente. Saremo in due sì, invece sì, che in tre, perché appunto è un progetto, ma io non voglio fare spoiler. Già fatto abbastanza.
0: Appunto, basta.
1: Però prossimo semestre andate a sentire iTech.
2: Esatto, dove porteremo grandi novità dal mondo della tecnologia, assolutamente sì. non inventate.
0: Assolutamente sì. no.
2: Non saranno assolutamente cose che ci saremmo sognati la notte e avremmo invitato ChatGPT di scrivere, sono tutte cose molto vere. No.
0: Assolutamente non abbiamo qualcosa che ho provato a creare 10 anni fa.
2: No.
0: Cavaretta,
2: no,
0: vabbè,
2: assolutamente
0: comunque.
2: Abbiamo già idea degli ospiti, anche perché diciamo con un po' il mio passato in associazione
0: da ESA
2: siamo stati comunque già contattati da certi sì. giovani inventori, anche sì, relativamente giovani.
1: Facciamo sì. un attimo per chi non lo sapesse, ed oltre a essere regista sì. speaker, mano di questo programma, e anche e anche nel consiglio, se non sbaglio,
0: è stato consiglio di Stato.
2: Ho militato in associazione.
1: Quali associazioni? Sì. Diamo un attimo spazio a queste realtà del Politecnico.
0: Non solo poli, ti stiamo fregando sì. il lavoro.
2: Ma ci sono anche carabinieri, non solo poli, per conto appunto di AESA, che è questa associazione di studenti di aerospaziale, ma un po' aperta a tutti in realtà. Infatti,
0: esatto.
2: Sì. Anche tu Ale ne fai parte, se ricordo bene. Sì. Cioè io una faccia familiare la tua quando ci siamo trovati in studio,
0: vero,
2: comunque ce l'ho, eri proprio nuova.
1: È una io grande associazione.
0: Sì, sì, ci sono stata anch'io, vabbè, i primi anni di triennale, io da meccanica.
2: Bei
0: comunque.
2: Tempi.
0: Bei tempi.
1: Sì, quindi
0: ancora...
1: non solo aerospaziale, tutte esatto. ingegnerie e sì. più. Cioè, si occupa dell'ambito aerospaziale.
2: Sì,
0: appassionati di spazio. Appassionato di spazio.
2: Ma non diamo tutto questo
0: esatto,
2: spazio a loro, che comunque si prenderanno. Abbiamo già avuto interviste.
0: È vero. Prendiamo di musica.
2: Occhio alla testa.
0: Oh, madonna. Vabbè, il pannello di nuovo. Prima a sì. lui, poi a me. Cioè, nel senso, adesso, non è normale. Ma
1: no,
0: dai.
1: Il trapano.
0: Ma vabbè, comunque non si può lavorare. Adesso
2: no,
0: vado
2: io
0: a chiedere un attimo.
2: Roba, un attimo, perché qua davvero, cioè, appena smettono col martello, magari possiamo riprendere. Quindi...
0: Esatto.
2: Porca miseria. Buttiamo un attimo una canzone e torniamo subito, ragazzi.
0: Va bene, dai.

0: E questa era Dream Brother di Jeff Buckley. Tra l'altro sì, non la conoscevo, dell'ultimo album, del suo unico album
1: Grace.
2: Un consiglio di Ed, come mai... Bella.
1: Jeff, allora, da quando l'ho scoperto Jeff credo che sia forse uno dei migliori esempi di cosa vuol dire per me musica. Cioè lui ha questo tipo di composizione molto rarefatto, molto dolce, molto onirico, con questa voce quasi angelica che accompagna la composizione. Cioè per me questa è poesia, questo è proprio amore, non so come spiegarlo. E specie Dream Brother è una canzone che ho sempre abbastanza scagato all'interno dell'album, perché c'erano altri pezzi che mi spingevano tanto, come Grace, Mojo Pin o Eternal Life. L'ho riscoperto grazie a un album live che ho preso suo ai Naviglia a Milano, che si chiama Mystery White Boy, dove aggrega un po' di performance live e lì proprio riesci a sentire, cioè ti tocca proprio l'anima.
0: Madonna, bellissimo.
1: Ed è davvero bello, secondo me meritava almeno un passaggio. Tra l'altro siamo un attimo riusciti a fermare il cantiere, sono
0: sì,
1: in pausa, pausa fumo.
2: Abbiamo detto ultimo intervento, lasciateci un attimo.
0: Sì, perché... Sì, sì.
1: Okay. Sembra di essere di nuovo a casa.
0: Vabbè, dai, ultimo minuto di tranquillità, di quiete prima della tempesta.
1: Sì,
0: perché
1: esatto,
0: smantellano veramente, veramente tutto.
1: Stanno,
0: cioè, distruggono tutto. Ci stanno sfondando lo
2: vabbè. Cosa ci sarà poi al nostro posto?
1: Questo Madonna, è difficile a dirsi. Cioè, sicuramente un grande vuoto. Una lunghissima ombra, diceva Andrea La Sua di Simone. proprio questo.
0: Sì, però. Abbiamo parlato di cosa siamo stati, cosa siamo, cosa saremmo potuti essere.
1: Cavoli. ma sapete una roba? Allora, nel nostro programma più o meno sempre c'era quel momento super stupido dei giochi, no?
0: Sì, infatti.
1: Tra l'altro adesso non mi ricordo più come sia il punteggio. Io proporrei anche di chi ha il punteggio più basso di sacrificarlo, insomma, a Satana per provare a far rivivere questo programma.
0: Credo di aver perso io.
1: Ok, allora dopo ci troviamo nel cortile delle I e verrai piantata sotto alle viti.
0: Sotto alle viti.
1: Esatto, poi berremo il vino che sarà prodotto, insomma,
0: faremo così, lo prenderemo nell'ordine.
1: Oddio, non facciamo troppe cheat che non abbiamo il copyright sulla Bibbia.
0: Vero, Vero.
1: Però una cosa molto figa, e poi smetto di parlare perché sennò davvero parlo troppo.
0: No,
1: però io ho questo sogno perversissimo, questa grande fantasia.
2: Allora forse non parlo.
1: Non è kinky, giuro.
0: No,
1: ho una grandissima passione per quelle che sono le fake news.
0: Infatti
1: ho anche lavorato in canali di fake news, di disinformazione. Comunque secondo me
0: creatore di Lercio.
1: Esatto. Secondo me se sei analfabeta te lo meriti. Cioè,
0: sì,
1: cioè anche di venire gabbato, perché devi essere responsabile anche su come ti informi. E comunque cioè, io vorrei troppo immaginarmi,
2: e comunque sono divertenti, ricordiamo.
1: Esatto, vorrei comunque immaginarmi che al posto nostro ci sia finalmente un canale di magari di notizie, ma molto tipo anche la Orson Welles quando faceva La Guerra dei Mondi, no? Per la BBC Radio, che la gente chiamava terrorizzata pensando che davvero gli alieni avessero preso Plymouth, Birmingham. Io dico, ma perché Birmingham esiste ancora? Cioè davvero potevano prenderla, non l'hanno presa. Maledetti, cioè, una cosa buona potevate fare, non l'avete fatta.
0: No.
1: Però vorrei chiudere la puntata con questo gioco, chiamiamolo. Proviamo a entrare in quello che potrebbe essere questo fake news network.
0: Oddio, sì.
2: Vai.
1: Proviamo, vediamo se riprendono.
0: È ufficialmente finita la Brat Summer, ad annunciarlo è Charlie XCX, dopo la cancellazione della sua attesa partecipazione alla Sagra del Cavolo di Montalto d'Ora. Il momento più basso della mia carriera dopo il duetto con Taylor Swift, ha dichiarato la cantante. Harry Styles guadagna oltre 862.000 sterline a settimana, una cifra che avrebbe spinto la popstar britannica a valutare un investimento importante, l'acquisto di una Panda 4x4. È una decisione che richiede prudenza, avrebbe dichiarato. Alte tensioni diplomatiche in Iraq, dove Povia non sarà più considerato ospite gradito dopo un grave incidente che avrebbe coinvolto un tagliaerba. Le autorità stanno ricostruendo l'accaduto, mentre continua il conteggio dei feriti.
1: Boh, direi che forse è meglio che se chiudiamo il programma.
2: Ci abbiamo provato.
1: Forse non tutti i mali vengono per nuocere.
0: Va bene, ce lo meritiamo. Mannaggia. Vabbè,
2: stanno
0: dai.
2: Entrando,
0: senti,
2: stanno entrando.
0: Dove ci possono ascoltare?
2: Speriamo che ci possano ascoltare e potranno ascoltare anche altri programmi su ondequadre.polito.it.
0: Quando? Aspetta, vero? Beh, Madonna, che casino.
2: Noi il sabato alle 14 e poi la replica alle 20. Però sì, tu gli altri programmi tutti i giorni a settimana, esatto, alle 14 è sempre la replica alle 20.
0: Esatto, sempre... oppure ci seguite su Instagram, sì, su polito_ondequadre.
2: Dove rimarranno aggiornati di tutte queste cose.
0: Ragazzi,
2: se
0: è finita.
2: Ora una radio senza di noi.
0: È finita.
1: È finita.
0: Andiamo.
1: Vai. Andiamo in pace. Grazie Ale.
0: Grazie
1: Ciccio.
0: Grazie a tutti, grazie ragazzi. Ale. Vi voglio bene.
1: Ringraziamo anche Alessio dalle pareti.
0: Esatto, ciao Alessio.
1: Lucilla per il contributo.
0: Assolutamente.
1: Direi che possiamo.
0: Non è un addio.
1: Se avete altri, esatto, da ringraziare. Ci sarebbe una lista infinita.
0: Esatto, esatto.
1: Salutiamo
0: mia madre,
1: mio padre, ragazzi delle trasmissioni.
0: Esatto.
1: Amici cari, e direi che con quest'ultima canzone noi vi diamo l'addio.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

Per buttare giù il male, una corsa al mattino per rincorrere il sole, un bel salto nel vuoto perché amo volare, un tuffo freddo nel fiume perché sento bruciare, un'anima sola che non sa chi parlare, un foglio di carta che non so riempire, un sogno che abbraccio da quando ero bambino, un colpo sparato al soldato sorriso.

che mi spoglio e mi scompongo. Sono pongo malleabile, alle mani mi hai legato i tuoi regali. Siamo cavi attorcigliati, la tensione ci ha bruciati. L'attenzione ti è mancata, sono stato in vari stati. Ho visto sole, spiagge.

0: www.chiavequadre.polito.it.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.

Let's look at the funk. Let's look at the

0: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
3: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
4: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
5: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
4: Sempre a Torino, eh.
5: Street food da paura e serate da ricordare.
4: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
3: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te...

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.